Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Jesus. Now let it go.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: start? Radio start.
1: Radio Start presenta Subtitles.

0: organizzato in una maniera abbastanza particolare, che Marco Palma, che è qui con noi,
1: ciao, ciao a tutti,
0: e che co-condurrà questa trasmissione a sua insaputa,
1: praticamente e regierà.
0: Regierà, perché infatti lui sta facendo in questo momento la regierazione, così
1: sì. E
0: praticamente lui ci parlerà di tre serie televisive,
1: sì. I grandi recuperi dell'estate.
0: Che sono i suoi grandi recuperi, che sono ben diversi da quelli che vi potrei dare io, quindi di conseguenza. Però hanno questa caratteristica, i suoi grandi recuperi che io ho anche visto, saranno quelli che saranno argomentati e trattati in maniera più approfondita. Poi cosa faremo? Faremo un excursus fra una, diciamo, carretta di serie televisive che io vi consiglio di recuperare a tempo perso e che sono tutte terminate, perché io non vi parlo di serie che si possono vedere d'estate, che non sappiamo dove sta la fine, quindi non è fattibile, ma che sono comunque sia interessanti, magari, ecco, magari anche particolari, diverse dal solito, ecco, che normalmente, anzi non normalmente, quasi sicuramente molti di voi avranno perso. E quindi diciamo che io adesso lascio un attimo la parola a Marco, che ci dirà quali sono i suoi titoli di cui andrà a parlare.
1: Allora, io ho scelto tre serie, tra l'altro casualmente mi sono accorto oggi, proprio mentre le stavo scalettando, sono tutte e tre serie targate Netflix. Quindi io
0: già questo fa pensare
1: io
0: male.
1: Promuovo la grande N rossa.
0: La grande N rossa, sì.
1: E allora, le mie tre serie in realtà seguono tutte quante un filo logico, perché sono tre serie che vanno un po' a parodiare quelle che sono gli stilemi classici. Partiremo dalla prima, che è una serie animata, targata appunto Netflix, chiamata Inside Jobs. Ed è una serie, faccio una piccola premessa per ogni serie, brevissima, una serie nella quale tutti i complotti sono reali. È una serie che racconta che esiste tutto, esistono gli alieni, esiste il Deep State, esiste
0: le mutazioni,
1: i rettiliani, tutto. È una serie che parte da questo presupposto. La seconda serie invece di cui vado a parlare è una serie inglese,
0: sì,
1: che si chiama The End of the Fucking World, che è una serie, diciamo che è un po' un pugno in faccia, una parodia.
0: Dove è ambientata? Di dove è ambientata?
1: In Inghilterra.
0: Dove esattamente?
1: Nel Galles?
0: Nel Galles,
1: vero?
0: Esatto.
1: Ok, sì, allora ricordavo bene.
0: Beh, non è Inghilterra, è un Galles. Galles è un'altra cosa.
1: Regno Unito,
0: esatto. Sì, ecco, se vogliamo.
1: Diciamo così. Ed è una serie appunto che prende un po' a schiaffi quelle che sono le classiche storie d'amore adolescenziali, e che le ribalta un po' e le racconta a modo suo. Terza e ultima serie di cui parlerò oggi è, aspetta un attimo perché c'ha un titolo complicatissimo,
0: certo,
1: e questa me la devo leggere per pronunciarla bene. Allora, eccola qui. La terza serie invece si chiama, aspetta, la sono persa, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra.
0: Che è un bellissimo titolo.
1: Che è un bellissimo,
0: quasi uno scioglilingua, come si dice.
1: Esatto. Ed è una serie che invece questa qui va a prendere per il culo e a parodiare tutto quello che è un po' il filone dei thriller.
0: La finestra sul cortile.
1: Esatto, dalla finestra sul cortile in poi, tutta quanta quella roba lì. Quindi queste sono le mie tre serie recupero dell'estate. Serie leggere, serie comunque anche a loro modo divertenti, grottesche, che pigliano per il culo, esatto.
0: Invece ecco, quello che faremo con calma e con una velocità quasi ingannevole, nel senso che ne parleremo giusto qualche secondo per ognuno, qualche minuto per ognuno, è praticamente una lista, perché io, piuttosto che parlare di nuovo dell'ennesima serie, ho preferito invece darvi delle indicazioni sulle serie che si possono andare a vedere, che sono terminate e che si possono recuperare facilmente tra il mondo Prime, addirittura RaiPlay, cioè c'è un po' di tutto. E sono nell'ordine cominciamo proprio da Netflix, dato che
1: proseguiamo il filo da Netflix.
0: Una delle serie che io vi consiglio di andare a vedere è Tenebre e Ossa. Una serie fantasy, una serie assolutamente fantasy. Se non vi piace il fantasy, è come già abortito, come si dice, perché questa è veramente una di quelle serie quasi spinte sul, diciamo, su quel fantasy molto barocco, molto particolare in costume, quindi è una cosa che vi deve assolutamente piacere. Ma io un occhio almeno alla prima o alla seconda puntata ce lo butterei, perché è praticamente un miscuglio di tante di quelle storie, da, che ne so, da concetti che abbiamo visto nel Signore degli Anelli, mischiati a divisioni di casta tipicamente indiane, dove appunto la casta dipende dal sangue, fino ad arrivare a divisione per poteri. Quindi ci sono un sacco di cose di cui parlare, però ne parleremo magari dopo. Un'altra serie che vi voglio consigliare, sempre fantasy, di cui abbiamo parlato ampiamente a suo tempo, quindi diverso tempo fa, qualche anno fa, è Motherland for Salem. Ancora una volta torniamo al Regno delle Streghe, ma questa volta torniamo al Regno delle Streghe con una distopia totale, in cui la partenza del soggetto di questo Motherland for Salem, la distopia, comincia proprio durante la guerra civile, perché praticamente i nordisti, durante la guerra di secessione, appunto, invece di combattere loro, che erano ormai quasi distrutti, si sono fatti aiutare dalle streghe. Hanno steso un patto con le streghe e hanno detto: noi vi lasciamo vivere e vi facciamo integrare nella nostra società e voi ci aiutate nella guerra contro i sudisti. È praticamente così che nasce gli Stati Uniti, con il privilegio della stregoneria. È una storia che si è ambientata tutta negli Stati Uniti. Noi non vediamo altri posti, anche se poi esistono, però è molto interessante. E di questo anche magari parliamo più in là. Una serie, questa seconda serie, Motherland for Salem, invece la potete trovare, io non lo sapevo, ma su Prime.
1: Ah, ok.
0: Non sapevo.
1: Facile.
0: Poi andiamo a trovare questa cosa che è finita anche lei qualche anno fa, purtroppo, forse un paio d'anni fa, che è Project Blue Book, un reboot della versione antica, se voi avete visto Project Blue Book di qualche degli anni 80, diciamo, per chi ha qualche capello bianco sicuramente se la ricorda, che era appunto questa struttura organica che era composta da un maggiore della Marina americana, dell'aeronautica americana, e da un, diciamo, consigliere esterno, che comunque sia era una persona che contemporaneamente era giornalista, ma era comunque sia vincolato dalla struttura americana al silenzio, chiaramente. E loro andavano in giro per il mondo questa è una versione degli anni 80, andavano in giro per il mondo alla ricerca di tutti quei casi strani di avvistamenti di UFO, di oggetti non identificati, per cercare di capire quali erano. Il programma Progetto Blue Book era proprio poi un libro reale, quindi esisteva veramente.
1: Diciamo una sorta di mistero ante litteram.
0: Sì, cioè era proprio, sembrava una cosa seriamente presa per filo per segno dal libro, quindi gli studi, tanto che in alcune puntate c'era proprio il finale, si diceva, era proprio la descrizione di quello che alla fine c'era scritto nel libro, e dice: qui non abbiamo trovato soluzioni, non abbiamo capito che cosa sia successo. Si arrivava e quindi veniva catalogato come UFO, oggetto che poi sarebbe oggetto volante non identificato, e basta, che non vuol dire che c'era un alieno, vuol dire che
1: era qualcosa,
0: che era qualcosa che non è stato capito.
1: Tra l'altro, sai che esiste, ho scoperto, esiste anche la sigla in italiano di UFO. In Italia si chiamano OVNI.
0: Gli OVNI, sì. Mamma mia, tristezza.
1: E c'è tutto un modo per comunicare, poi magari poi apriamo una parentesi.
0: Sì, ma adesso
1: cosa
0: non si chiama più nemmeno UFO, se è per questo. Mentre il Progetto Blue Book di questa serie, che è un reboot totale, hanno cambiato tutto, E come al solito, appunto, la negazione di tutto quello che era il progetto Blue Book originale. Cioè il fatto che questi andavano a indagare, questi personaggi sono, i personaggi sono più o meno simili, ma vanno a indagare e praticamente è la stessa Marina che li manda a indagare e c'è una specie di CIA che invece fa, che non è la CIA, che fa di tutto per nascondergli le informazioni. E quindi di conseguenza loro vanno avanti in un proseguire, ma poi ne parliamo, perché questo è il divertente, arriva verso la fine. Anche questa è una cosa che dura molto poco, diciamo tra virgolette, perché anche questa è una di quelle serie che hanno chiuso, chiaramente.
1: Ah, insomma, quindi abbiamo una bella...
0: Sì, poi ne abbiamo altre,
1: un bel fritto misto.
0: Un bel fritto misto, perché poi magari ne parliamo con calma, perché io ho altri titoli, ma li mettiamo solo come titoli. Come titoli veri e propri, cioè,
1: okay.
0: Perché non è. Non, sono fra l'altro serie che io vi consiglio di vedere, però vi capisco se non le volete vedere soprattutto d'estate. Perché insomma.
1: Vabbè, quindi, infatti, se volete, se siete una di quelle persone
0: che si vogliono riposare, esatto, ascoltate Marco Palla.
1: Esatto, se invece siete quelle persone brutte, pesanti, che non amano la vita.
0: No, più che pesanti sono. Gente che dice adesso mi vedo
1: gente
0: la serie
1: contorta.
0: Seriamente, mi siedo per vedermi una serie, non per passare il tempo davanti al televisore. Allora questi titoli.
1: Se siete contorti come Roberto Pagliaro, potete seguire i suoi consigli. Però a questo punto, prima di tutto, io ci andrei ad ascoltare
0: sì,
1: una
0: certo.
1: bella canzone, ne ho scelta una che ci dà proprio la carica giusta per partire. Quindi andiamo con la canzone e poi ci ricolleghiamo qui in studio.
0: Benissimo. Hey girls, boys, superstar DJs.

0: ed era Hey Boy, Hey Girl dei Chemical Brothers, una canzone giusta per darci la carica per cominciare puntata in maniera spensierata, in maniera allegra, in maniera frizzante. Quindi andremo a parlare di Inside Job. Allora, Inside Job, serie Netflix, pubblicata nel 2021 e con due stagioni, 2021-2022, serie di Shion Takeuchi, che sì, non ha neanche la pagina Wikipedia, quindi non sappiamo chi è, non sappiamo cosa ha fatto, se ha fatto altre cose, ed è una serie appunto in due stagioni, parte 1 e parte 2, da 10 a 8 puntate, che è, come dicevo prima, si basa su un assunto molto semplice: tutte le teorie del complotto sono reali. La serie ha come protagonista Regan Ridley, che è un ingegnere che lavora in questa società che si chiama Cognito Inc. È molto, molto bella già solo per il nome. Ed è appunto una società che sta, diciamo, una società che vogliamo dire del Deep State.
1: No, è proprio il Deep State.
0: È il Deep State, che si occupa di, appunto, dei complotti. Si occupa di far sì che si svolga tutto quanto secondo i piani che vengono orditi appunto dal Deep State. E lei ha un team, una squadra, che è composta da un reptoide che è capace di assumere sembianze umane, un mutaforma. Base rettile, però sì, mutaforma.
1: Poi l'uomo squalo, no, l'uomo delfino.
0: C'è l'uomo delfino. E poi un fungo.
1: Della terra senziente. Cava. Della esatto. Terra cava, perché ci manca, se no, perché viene la terra cava.
0: Che viene, esatto, dalla terra cava. Questo è il team di lavoro della nostra Regan. Regan, appunto, è un ingegnere robotico che sta lavorando ad una macchina, ad un robot che possa diventare umanoide e possa poi pian piano
1: ad un'intelligenza artificiale.
0: Esatto, sì.
1: Se ricordo bene, doveva sostituire chi è il presidente degli Stati Uniti.
0: Esatto, avrebbe dovuto sostituire ad un certo punto il presidente degli Stati Uniti. E la cosa bella di questa protagonista è che Regan è praticamente un genio della robotica, un genio dell'informatica, che però è totalmente incapace di gestire invece le relazioni umane. Lei non è capace di parlare con gli esseri umani. Con i robot, ok.
1: Che strano, però.
0: Esseri umani mai. E appunto la sua vita entra in crisi quando le viene affiancato Brett Hand, che è il classico agente dei servizi americani.
1: Diciamo che la traduzione è l'usceme.
0: Esatto, il classico
1: mascellone, esatto. L'americano medio. Sì, che sì, però vive in
0: della
1: palestra,
0: della CIA, dell'FBI, di tutte
1: ed
0: queste.
1: È un ciao bro continuo, quindi di conseguenza fa hype per tutti, capito? Quindi è normale. E che naturalmente gli soffia il posto da direttore. Se ricordo, io poi ho delle difficoltà, perché effettivamente quando mi ha proposto di vedere Inside Job, parliamo di Inside Job, io stavo così, facevo Inside Job, l'ho sentito già. Poi ho aperto Wikipedia, ho guardato, ho fatto, oddio, il delirio. Vedete, dovete sapere che questa storia si regge su un assunto che è bellissimo, che è il concetto dogmatico del complotto perenne.
0: Esatto.
1: Che funziona quando tu dai ragione a tutti i complottisti. Sì. Ed è fantastico, perché questa serie, qual è il sunto? Il sunto lo si vede proprio, secondo me il sunto è esattamente il padre che praticamente si mette a manifestare alla Casa Bianca.
0: Esatto, allora, diciamo, il padre di Regan, Rand Ridley, è ancora uno scienziato che lavorava per la Incognito, ma che è stato...
1: Oh, no, credo che era il presidente proprio.
0: Uno dei fondatori
1: era quello che ha preso il posto JR.
0: Ah, è vero, sì. E lui è stato, a un certo punto è stato licenziato, è stato mandato via.
1: Per esaurimento.
0: Esatto.
1: Credo che era esaurimento, oppure schizofrenia, non lo so.
0: E lui continua a, in realtà a lavorare poi da casa, fa i suoi esperimenti, le sue cose. E lui è il classico, è il pazzo che dice la verità. Perché lui è quello che dice, vi stanno nascondendo tutto, non ce lo dicono, ecco queste sono le prove, queste così. Ma ovviamente, ed è tutto vero, perché siamo in un mondo in cui è tutto vero e lui lo sa in prima persona perché c'è stato dentro, ma ovviamente è visto come il pazzo e quindi nessuno gli crede quando...
1: Sì, esatto, quando lui poi viene rapito, sì, dalla figlia. La cosa divertente è che lui sale in questa macchina, tipo appunto è CIA, Made in Black, come sì, vuole. Entra dentro la macchina e mentre entra dentro la macchina butta i volantini, seguitevi su Instagram,
0: sì,
1: tutto social, queste cose bellissime.
0: Comunque,
1: naturalmente poi mi pare che la figlia gli continua a dire non lo devi fare.
0: Esatto,
1: no?
0: Sì, sì, perché la figlia è appunto dentro la società ed è entrata appunto dentro questa società grazie al padre, e lei è una potenziale candidata ad arrivare poi a ruoli apicali, a essere,
1: certo,
0: davvero in alto. In questa cosa, ma con un padre sì, padre così, diciamo, sì, che...
1: Aspetta, mi pare che si era laureata all'MIT tipo a 15 anni.
0: Sì, sì, sì, ha bruciato tutte le tappe.
1: No, l'MIT sarebbe l'università. 15 anni è surreale. È surreale 15 anni.
0: Comunque, la cosa bella di questa serie che a me fa impazzire, allora io devo fare questa confessione. Io sono un grandissimo amante delle teorie del complotto. A me piacciono tanto, piacciono un sacco.
1: Tante fortune.
0: Io le guardo tutte, le seguo tutte. Proprio sono veramente, veramente appassionato, perché mi piace anche la dedizione che ci mette la gente nello stare dietro a queste cose, nel formulare poi un mondo. Perché loro hanno proprio una realtà alternativa, sono delle vere e proprie storie da seguire. E infatti quando ho visto uscire questa serie ho detto, oh, bellissimo, finalmente qualcuno come me. E durante la serie vengono affrontati e vengono mostrati.
1: Lo sentite il mio silenzio?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: totale.
0: Ma infatti ci sono io. Ad esempio, vabbè, il primo complotto, quello più grande, è il presidente degli Stati Uniti, che viene sostituito appunto da questo robot costruito da Reagan, che poi in realtà va male, perché questo robot, questa intelligenza artificiale, acquisisce praticamente della coscienza, ma in maniera sbagliata, cioè vuole sterminare poi tutti gli esseri umani.
1: Aspetta, cerco di ricordare sempre questa cosa.
0: Che poi viene messo giù nello scantinato e bloccato.
1: No, c'è qualcosa... Ah, ecco, allora. Dunque, allora, l'omino... che assomiglia tremendamente a Terminator, perché a un certo punto gli si brucia la faccia.
0: Sì, sì, esatto, c'è la faccia a metà.
1: Terminator. Con la luce accesa rossa, che uguale, identico spiccicato. Anche perché questo è un mood classico, quando l'intelligenza artificiale impazzisce deve essere Terminator.
0: Sì.
1: Non ci può essere, noi non abbiamo... Perché la regina rossa noi non la possiamo, è troppo complicato. Già, vedi, già, se io ti dico regina rossa, sai cos'è almeno?
0: No, regina rossa no. Non ce l'ho nel database.
1: È l'intelligenza artificiale di Resident Evil, vedi? Ignorante, ti odio, ignorante. Vabbè, la regina rossa non c'è, ma Terminator è sempre presente nelle nostre corde, e quindi loro si attaccano a tutto ciò che è assolutamente e facilmente riconoscibile. Che cosa succede però di importante in questa struttura? Che lui mi pare che faceva qualcosa di diverso. Voleva tipo, non so, fermare qualunque tipo di guerra, non lo so, era una cosa positiva. E allora la figlia, cioè la dottoressa intelligente, la ragazza, come si chiama?
0: Reagan,
1: che cosa fa?
0: Reagan si chiama comunque.
1: Mette nel cervello, praticamente gli fa vedere Facebook. E lui impazzisce e dice, ho visto solo la California. Ma no, allora il genere umano va sterminato. È lì che succede. Perché all'intelligenza artificiale gli viene fatto vedere i social network, e quindi lui dice... No, ma non va salvato il genere umano va sterminato. E questo è molto bello, perché effettivamente la cosa interessante di questo inside job è che poi in realtà è, ma non è molto, diciamo, vicino, diciamo, al mondo non complottista. Perché in realtà poi se la prende con i veri poteri, che sono tipo i social network.
0: Sì, sì, sì, beh, comunque c'è una profonda critica sociale.
1: Esatto.
0: Sia nella prima che nella seconda stagione, che comunque non è da sottovalutare. Cioè, nel senso, ovviamente io vi sto consigliando una serie, tra virgolette, frivola, spensierata, sì, perché comunque vi fa fare veramente due risate, soprattutto se conoscete bene tutto questo mondo, sicuramente vi farà sorridere più di una volta, ma che comunque poi c'è un layer di comprensione più profondo che è molto molto interessante.
1: Sì, sì, Inside Job, come tutti, diciamo, le animazioni del mondo grottesco, cioè funzionano tantissimo se avete una buona conoscenza di tutto quello che è il mondo. Cioè, mi viene in mente, che ne so, Clerks.
0: Sì, sì.
1: Clerks, se non vai al cinema, se non conosci le serie, magari sì, non ci capisci niente, perdi. Ti perdi i tre quarti delle battute terrificanti che fa. Ma qui è la stessa cosa.
0: Sì, sì, ma anche perché poi tutti quanti i complotti che vengono messi nella serie sono tutti quanti complotti che effettivamente derivano dalla vita reale. Cioè, ci sono davvero, c'è gente, io mi ricordo, no, ne cito alcuni, a parte appunto il presidente, che in realtà è una marionetta. Ci sono anche le celebrità che sono sostituite da cloni di volta,
1: certo,
0: in volta,
1: certo.
0: E loro lì nella incognito hanno questo magazzino con i vari cloni delle celebrità che loro all'occorrenza sostituiscono.
1: Che è appunto identico al film con Willie Smith di Isaac Asimov, quando lui entra, c'è la liscia,
0: sì,
1: c'è la lista proprio di tutti uguali, che sono tutti, sì, robot, quando li metti, che naturalmente fa il paro, che però è comunque precedente, è fatto da Isaac Asimov, perché è lui che però fa precedente il paro a che cosa? Alla lista della serie Humans, che è la serie che appunto parlava di tutti i robot, e quando c'è la scena della persona che cerca i robot sono tutti uguali, quindi abbiamo una lista di robot che sono tutti uguali e tu devi capire qual è quello che è realmente senziente, perché anche lì c'è il senziente, che fa il paro con la versione originale di Humans, che è Real Humans,
0: sì,
1: che dove c'è la stessa scena ma più complessa. Real Humans non lo potete recuperare, mi dispiace, quindi io non lo metto in nessun luogo, perché
0: tra l'altro tra le puntate più interessanti, diciamo, la mia preferita di tutta quanta, proprio di tutta la serie, è la puntata della prima stagione, che si chiama il mio grosso matrimonio terapeutista.
1: Certo, lo sapevo che ti piaceva quella roba là.
0: È fantastico, io adoro i terapeutisti, io veramente li finanzierei, io gli darei il 5 per 1000 terapeutisti.
1: Cioè, potrebbe essere una soluzione.
0: Guarda, io davvero sono disposto, se c'è qualche associazione di terapeutisti, voi ditemelo, io prima di fare il 7:30 vi devolvo il mio 5 per 1000. E poi, tra l'altro, essendo una serie appunto recente, c'è anche una puntata chiamata Ronavirus, dove,
1: certo,
0: perché si parla del complotto
1: 2021-2022, sì. 2021-2022, quindi di conseguenza.
0: E si parla anche del complotto di questo virus che viene,
1: certo,
0: sparso apposta.
1: Che è chiaro.
0: Tra l'altro, nella seconda stagione poi si aggiunge ancora di più un altro livello, perché nella seconda stagione Reagan viene promossa a capo della incognito.
1: Sì, allora aspetta, diciamolo, lei diventa co-direttrice assieme,
0: sì,
1: allo Splendido, ma lo Splendido poi in realtà, che è un buono americano,
0: sì,
1: capisce da solo che lui quella roba lì non la può fare, però lui c'ha l'hype, quindi
0: lo Splendido, sai che mi ricorda anche molto il personaggio di lui? Il personaggio di Stan di American Dad.
1: Lo sapevo lo sapevo che l'avresti detto, sì, è uguale, credo. Perché? Che sia addirittura disegnato.
0: Sì, sì, no, ma al di là proprio anche nell'atteggiamento, le cose,
1: diciamo In American Dad c'ha i capelli rossi, qui c'è biondo. Questo.
0: No, no, io parlo del padre.
1: Ah, il padre? No.
0: Sì, sì. No, no, per come si dice, per spirito, per come è fatto, perché il padre Stan è un agente della CIA che però insomma
1: a riposo,
0: no, non ha un briciolo di intelligenza, cioè uno è grosso mascellone
1: americano.
0: Ma senza
1: beh, no, vabbè, diciamo che il padre non ha nemmeno la qualità estetica che viene
0: sì,
1: che qui invece lui. È un uomo con l'hype perché c'ha gli addominali.
0: Comunque,
1: c'è un sorriso mascelloso.
0: Diciamo, appunto, quindi nella seconda stagione, appunto, lei viene promossa a co-direttrice dell'Incognito, ma poi scopre che effettivamente questa società non c'ha tutti i poteri possibili, perché esiste ancora un'altra società, ancora più sommersa e nascosta, chiamata la Shadow Board, che sono queste figure misteriose, un po' incappucciate, che fanno queste
1: che
0: cose.
1: Che sono i grandi poteri forti.
0: Esatto, sono i poteri fortissimi che decidono effettivamente tutto quanto il futuro, il destino dell'umanità.
1: Questa cosa ci piace tantissimo. No, questa cosa non ci piace. Ricordati che il tuo ruolo è appeso a un filo. Tutto così.
0: E poi nella seconda stagione vediamo anche Regan alle prese con l'amore, perché conosce questo ragazzo, ecco, questo sì. Ron, che lavora per un'altra agenzia segreta,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Pensano a un certo punto insieme di lasciare tutto e vivere una vita normale. Vabbè, poi insomma non vi riveliamo il finale, però è una serie che io veramente vi consiglio a piene mani, perché sono 18 puntate in totale, una durata di
1: tutte e due le stagioni, ma in realtà
0: esatto, una mezz'oretta scarsa, quindi la guardate proprio facilmente.
1: Ricordatevi sempre che ogni storia è a sé, quindi volendo uno si può vedere anche
0: sì, le puntate sono anche slegate, autoconclusive, vi potete divertire. Secondo me, se sotto l'ombrellone c'è un telefono, un tablet, uno schermetto dove poter guardare,
1: mettete un paio di cuffie così non date fastidio agli altri.
0: Esatto,
1: tranquillamente. Diciamo, l'importante è avere abbastanza nits da potersi vedere qualcosa con la luce
0: tra un bagno e un burraco. Vi guardate in Inside Job senza la S.
1: No, ho ammazzato una zanzara. Niente,
0: ah, ok,
1: niente,
0: poi,
1: niente. Io uccido insetti
0: mentre Roberto Pagliaro compie un omicidio in diretta.
1: Ah, se fosse possibile un genocidio, farei delle zanzare proprio, se fosse possibile. L'uomo che ci libererà il giorno dalla zanzara, il Nobel bisogna dargli.
0: Un saluto a tutti gli amici vegani che ci stanno ascoltando.
1: Le zanzare.
0: E a questo punto io direi di andarci a sentire un'altra canzone.
1: Sì, e poi rientriamo e io vi racconterò qualche altra serie di cui...
0: Va bene, allora adesso ci sentiamo sto pezzo e poi torniamo di qua.
1: E vai.

0: ed era Only My Heart Talking di Alice Cooper.
1: Ebbene, bene, bene, bene, bene. Se invece siete dei malati di mente e volete vedere delle serie televisive che sono alternative a cose più frivole, alternative, io vi consiglio seriamente di andare a spulciare il panorama mostruoso del catalogo Netflix e di trovare una serie che si chiama Archivio 81. Addirittura potrei dirvi, non ne sono sicuro al 100%, ma mi sa che non ne ho mai parlato di questa serie. Archivi 81 è una serie televisiva targata Netflix che è un vero e proprio delirio del 2022, una sola stagione, 8 episodi, chiuso, fine. Nel mondo del complottismo io vi direi che Archivi 81 è probabilmente la cosa più complottistica che esiste al mondo. Perché questo personaggio...
0: Diciamo che rimaniamo in tema.
1: Sì, sì, perché il personaggio principale, che è un archiviatore, diciamo, una persona che si occupa di archivi però videografici, quindi si occupa di videocassette antiche, restauri e cose di questo genere, gli viene affidato un lavoro da fare per una ditta di un personaggio che non si sa chi cacchio sia, che però lo porta in un posto e gli dice: tu vivi qua nelle prossime settimane, tutto quello che ti servirà ti verrà lasciato davanti all'ingresso, qualunque tua richiesta sarà esaudita e naturalmente ti paghiamo tipo 5 volte, 6 volte quello che normalmente ti danno una persona, e tu hai delle videocassette che devi ricatalogare, rivestire, rimettere a posto, cioè fare il remake di queste videocassette. E lui qui scopre in quelle videocassette che appunto succedono cose tipo omicidi e cose di questo genere, ma la cosa più interessante è che a un certo punto nelle videocassette c'è lui. C'è lui, ma c'è lui piccolo. Okay. È una storia vecchia, vecchia come il cucco, e incomincia ad avere realmente paura, perché secondo lui dentro questo stabile stranissimo fatto di mura quadrate assomiglia molto a una backroom, ecco, se vogliamo tornare. A film che in questo periodo stanno perversando, assomiglia tantissimo a un luogo di questo genere ed è un luogo dove vive solo lui, non c'è niente attorno, perché stiamo parlando di una tenuta che ha uno spazio molto grande attorno, vuoto, fatto di alberi, non c'è niente, quindi sembra anche la casa nel bosco, cioè ci sono tantissimi riferimenti cinematografici, ma la cosa interessante è che lui comincia a vedere anche nei video cose che succedono lì dentro, e quindi insomma è un continuo panico, anche perché lo va a trovare un suo amico che gli dice: oh, l'hai svoltato, cioè fregno questo posto, è bello. E lui dice: mica tanto, ho paura di essere osservato, poi non capisce. Poi ci sono molti flashback dove si ritorna indietro nel tempo, in quando lui stava a un palazzo, una casa che ha preso fuoco. C'è tutta una serie, un vero e proprio delirio. 8 episodi episodi di complottismo puro, perché qui si va in un fantasy piuttosto sfrenato. La seconda serie di cui vi parlo,

0: Certo. E naturalmente a quella serie abbiniamo qualcosa di invece completamente diverso. Questa volta credo che però la serie è Prime Video e stiamo parlando di The Rig. The Rig invece, che è una serie norvegese, si svolge quasi tutta, perché naturalmente non vi posso dire che è tutta, in due stagioni, 12 episodi in tutto, quindi 6 e 6, si svolge quasi tutta su una piattaforma petrolifera, che viene investita all'inizio da questa sottospecie di nebbia e cominciano a morire le persone. E allora una persona potrebbe pensare, ma che cos'è, The Fog?
1: Infatti no. La prima cosa che mi viene in mente, no?
0: No, assolutamente no. Qui The Fog non c'entra una mazza, c'entra il cambiamento climatico.
1: Ah, ok.
0: E quello che sta accadendo, voi dovete sapere, piccolo excursus per magari persone che non sanno, la Norvegia è forse sicuramente il più grande produttore europeo di petrolio, non ci sono dubbi su questo, ed è uno dei grandi punti petroliferi, non per niente molto vicino all'Alaska, diciamo, e quindi di conseguenza ha giacimenti un po' dappertutto. Ma, e qui entra il gioco del fantasy, scavare troppo a volte è pericoloso. Perché se scavi, tocchi delle falde che si trovano praticamente su forse i grandi molossi della Terra, cioè i primi pezzi di massa strutturale che ci sono stati, perché sono vicino all'Artide, quindi può essere. E la cosa interessante è che appunto toccando uno di questi accadono due effetti. Il primo è cataclismi e il secondo è che da quel punto in poi cominciano cose strane. Tutto in 12 episodi, chiuso naturalmente, però questa diciamo non è conclusiva, è stata credo anche lei cancellata.
1: Ah, chiusa male.
0: Chiusa male, sì. Chiusa male, ma non c'è un finale. Perché proprio chiusa male, cioè hanno scoperto dopo che la produzione avrebbe chiuso la struttura. The Rig è qualcosa che ci è rimasto qui proprio, come si dice. Bene, io adesso mi taccio.
1: Si tacci.
0: Mettiamo un altro brano musicale e poi ricominciamo con un tuo fantastico racconto.
1: E va bene, andiamo.
0: Inutile direi.

0: quel bambino.
1: Ed era Someone Special degli Hardcore Superstar. Con, ah, c'è abbiamo l'aereo che ci fa compagnia.
2: Hai visto? Perché non è che sta solo al mare, c'è anche qui.
1: L'aereo è dentro di noi.
2: La donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra.
1: Dalla finestra.
2: Dalla finestra.
1: Esatto. Che è, diciamo anche il titolo originale, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Allora.
2: Cioè, chi ha fatto il titolo è che non sapeva di che cosa parlava la storia. Ha preso la prima parte e mi sembra che
1: è
2: ci
1: la
2: sia.
1: Sinossi.
2: Mi sembra che ci sia questo.
1: Esatto, uno dei pochi casi in cui il titolo è anche la sinossi. Allora, serie, anche questa, targata Netflix, serie del 2022 con protagonista Kristen Bell. E chi è Kristen Bell?
2: E come chi è Kristen Bell? Veronica Mars.
1: Esatto.
2: Cioè, che discorso è? Uno dei sogni erotici e bagnati di tanti uomini come tu sicuramente non sai.
1: No, assolutamente. Però, ma io Veronica Mars purtroppo l'ho vista...
2: Dopo?
1: Sì, ma alla fine, cioè mi ricordo che andava in TV, ma insomma...
2: Veronica Mars non è che è andata in TV per non so quanti secoli. Era una cosa che non finiva più, è la storia universitaria che non finiva più.
1: Per me Kristen Bell è anche quella di The Good Place.
2: The Good Place, certo.
1: Altra grande serie della quale forse...
2: Molto dopo.
1: Che vi consiglierò, ma guarda, senza parlarne, vi butto lì anche The Good Place da recuperare quest'estate.
2: Non esiste senza parlarne, o ne parli...
1: Va bene... E mo che facciamo un Inception? Va bene, dai.
2: Si può fare l'Inception. Noi abbiamo Inception, abbiamo Nolan.
1: Apriamo
2: quindi
1: questa.
2: Inception si può stare. Vabbè, Nolan è fra due settimane, scarse.
1: Allora, apriamo questa piccola parentesi, appunto, parlando di Kristen Bell. The Good Place.
2: Dieci giorni,
1: è vero, sì. Parliamo di The Good Place, che è questa serie che potete trovare sia su Netflix che su Prime. Quindi entrambe le piattaforme, se ce l'avete, potete vederla. Serie creata da Michael Shore, che è stato uno degli autori storici di The Office.
2: Sì, sì.
1: Quindi comunque... Ed è una serie comedy in quattro stagioni che racconta l'incipit e lo svolgimento della serie è il paradiso esiste. E quando muori, se sei stato bravo, vai in paradiso e vai in questo posto chiamato appunto The Good Place.
2: E... Dove ritroviamo l'attore splendido di Tre uomini e una culla.
1: Ah, è vero che
2: se non chiama... per dire, per i più giovani, diciamo, per quelli che hanno i capelli bianchi, l'attore di Cheers.
1: Che si chiama Ted Danson.
2: Sì. L'attore di Cheers. Sì. Cioè, lui è Cheers.
1: Quindi dopo la morte esiste qualcosa? Sì, esiste il posto buono. E la protagonista, appunto, che è Kristen Bell, che è Eleanor, ci si ritrova per sbaglio, per un errore, lei si ritrova in paradiso, perché lei è una di quelle che nella vita ha truffato, ha bevuto, si è drogata, ha fatto una vita completamente dissoluta, però per un caso di omonimia si ritrova in paradiso. La cosa che cosa succede in paradiso? Prima di tutto che tu puoi vivere la vita che hai sempre sognato, ti viene affidata una casa che
2: sì,
1: è esattamente sì. Quella dei tuoi sogni, e soprattutto ti trovano anche l'anima gemella, e lei certo. Si ritrova come anima gemella questo Cidi, mm-hmm. Cidi Anagonie, che è un professore di filosofia, che è la persona più brava del mondo, è la persona
2: più
1: migliore,
2: gentile, perfetto.
1: Che ovviamente
2: a lei fa cacare il cazzo,
1: cozza con lei, che invece è uno spirito completamente libero e anticonformista. Non vi dico altro perché ci sono dei piccoli colpi di scena durante la serie che vi rovinerebbero la sorpresa, però sono quattro stagioni che vi dico mantengono comunque anche un buon livello, una serie leggera, comedy, fa ridere, ve la potete vedere.
2: Sì, soprattutto perché in realtà se ricordo, sì. Poi non era così bello vivere nel paradiso.
1: Perché? Per dei colpi di scena che, esatto, non vogliamo rivelare.
2: E c'è,
1: esatto,
2: appunto questa versione di San Pietro.
1: C'è un dark side, diciamo.
2: Questa versione di San Pietro.
1: Sì, che è l'architetto del paradiso.
2: Tutto sommato dice, vabbè, ma io l'ho fatto così, non è che... E poi c'è lui splendido con i capelli bianchi, completamente bianchi, alla Arrapao, divertentissimo.
1: Quindi vi consigliamo anche The Good Place, guardatela, poi fateci sapere. Ci possono far sapere i nostri ascoltatori, possono scriverci.
2: Tipo dirlo, sì, in radio ci sono tanti modi per scriverci, anche esatto. Segnali di fumo. Noi accettiamo tutto, dai segnali di fumo alle persone che urlano subtitle alla luna, non lo so, io va bene tutto. Ricordatevi sempre però che è importante riuscire a ricordarsi che il fatto che tutto quello che ha fatto Christian Bell comincia da Veronica Mars, sì. Di cui però non parliamo.
1: No, non parleremo di Veronica, anche perché sarebbe superfluo parlarne, immagino. C'è gente che l'ha visto, che non ha visto Veronica
2: c'è
1: Mars.
2: C'è gente che lo ha visto più volte.
1: Esatto.
2: C'è anche questo.
1: Io non sono uno di quelli.
2: Vabbè, perché non...
1: Anche perché in quegli anni, tra le cose che dovevo scegliere, c'erano Veronica Mars e Buffy... E io ero team Buffy.
2: Pensa tu, io guardavo, stai male guardavo proprio. Buffy. Io vedevo pure Buffy, quella è la tragedia. Buffy. Io ero lì, ho detto, vabbè, ma ho fatto 30, facciamo 31.
1: Buffy, grandissima serie. Comunque, torniamo...
2: Sì, beh, Buffy è...
1: È scritta benissimo. Io trovo la sceneggiatura, a parte la prima stagione, che è molto teen, però... No, scherzi a parte, trovo la scrittura di Buffy e la caratterizzazione dei personaggi una delle poche cose fatte davvero bene.
2: Io devo dire la verità,
1: in quegli anni in TV.
2: Io, a me piaceva molto di più quella che è venuta dopo, Demon, come si chiamava?
1: Ma lo spin-off sempre di Buffy,
2: sì,
1: Angels.
2: Sì. Angels, sì, mi piaceva molto di più Angels. Angel era molto più bello.
1: Angel a me non piaceva.
2: Ecco, io... vedi?
1: Mi piaceva Spike.
2: Spike ti piaceva. Oh, naturalmente tutti questi, Buffy, non sono prequel, in realtà sono versioni annacquate, perché all'inizio, appunto, di tutto questo mondo c'era, da un lato il mondo di True Blood, che apparteneva ai vampiri fuori di testa, dall'altro stavano sorgendo versioni, diciamo, apocrife di... vampiri strambi,
1: diciamo, da Dracula in poi.
2: No, sto parlando sempre di versione seriale, tipo Diario dei vampiri.
1: Sì, quella roba lì.
2: Quella roba lì che naturalmente sono
1: telenovela coi vampiri.
2: Coi vampiri, esatto, che appunto immaginate, appunto, fate che non finiscono più, splendidi uomini, e quello è il discorso degli intrecci amorosi, però tra vampiri.
1: Mi ricordo questa cosa che in True Blood io facevo questo gioco.
2: True Blood non era quello.
1: No, io facevo questo gioco in True Blood con i miei amici, mettevamo una sera una puntata a caso di True Blood e dovevamo farci un cicchetto ogni volta che c'era uno che si strappava una maglia per far vedere gli addominali. Beh, e finivamo la serata ubriachi completamente, perché True Blood era quello. True Blood era strapparsi le maglie, scopare tette e basta, e ogni tanto... Un morso.
2: Oddio, diciamo che True Blood, se vogliamo parlarne anche solo due secondi,
1: è... con uno degli Skarsgård, tra l'altro, uno dei 100.000 Skarsgård,
2: quello grosso e alto, quello che ha fatto Tarzan, diciamo, sì. Quello grande, diciamo, Alexander Skarsgård, sì. E diciamo che True Blood appartiene a quelle storie che sono come quelle di Supernatural, sono vecchie.
1: Molto vecchie. Era vecchia forse già per gli anni in cui c'era.
2: Sì, partiva da un presupposto distopico, sì. Appunto, che sono i vampiri che si presentano al mondo e che quindi cominciano a convivere con noi, e dal fatto che il loro sangue comunque ha dei poteri che sono notoriamente conosciuti nel mondo dei film dei vampiri, che ti danno questa forza
1: che alla fine è un po' un surrogato di Intervista col vampiro, se vogliamo dirla.
2: No, vabbè, io non toccherei storie di film di romanzi.
1: No, nel senso che
2: True Blood è un romanzo famosissimo.
1: Sì, però veniva da Intervista col vampiro, che c'era il vampiro che si rivelava al mondo e, cioè,
2: qui invece è proprio in televisione, cioè proprio
1: sì.
2: Qui addirittura si arriva ad avere un presidente vampiro, cioè succedono delle cose veramente fuori di testa. La storia è lunghissima, c'è da dire questo.
1: Sono 7 stagioni?
2: Non lo so, credo che sia, dopo Supernatural, una delle cose più lunghe che siano mai state fatte. Non lo so, non guardo io. Io c'ho al contrario, vedi che ti senti molto più millennial.
1: Devo controllare, guarda, vedi, avevo detto bene: 7 stagioni, 80 episodi.
2: Tanti episodi, sono tanti episodi. Anche perché sono quelle storie, fra l'altro, che non avevano una lunga gittata seriale, le stagioni non duravano poi tanto, magari adesso è tanto, 10, 12 cos'erano?
1: Era per stagione, aspetta, 10. Controllo, sì, 12 episodi di stagione. 12.
2: Che adesso sono tantissime. Una volta quella è una miniserie. Infatti io lo vedevo, facevo, madonna, ma finisce, che faccio?
1: Che tra l'altro, se poi pensiamo, per tornare all'inizio di quello di cui stavamo parlando, di Veronica Mars, invece quelli erano tempi in cui le stagioni duravano 24 episodi.
2: No, Veronica Mars molti di più, sì. 35 anche, sì.
1: A stagione?
2: Veronica Mars appartiene a quel mondo, no, non, effettivamente non lo so, però Veronica Mars appartiene a quel mondo,
1: il mondo
2: di...
1: che non esiste più.
2: Non ormai. Esiste più, che appunto era ABC che trasmetteva Veronica Mars, quindi era la TV nazionale, figuriamoci se avevano problemi. Poi magari di 24.
1: Veronica Mars, sì, no, 22 episodi a stagione. Sì, sì, ma è quella, diciamo, i primi anni 2000, la durata media di una serie era almeno dai 20 episodi in su.
2: Sì, sì, poi c'erano quelli da 35. Quelle che sono. Indovinate che cos'era da 35?
1: La pellicola. 35 millimetri.
2: No, purtroppo no, purtroppo no. Erano le solite cose che prendevano per nome come ER, la fantastica ER, oppure... non mi ricordo, 95-10, 96-10,
1: Beverly 92-110.
2: Sì, quella cosa lì, quelle duravano una cifra che non finivano più. Poi ci stavano ancora prima Miami Vice, che erano cose eterne, tipo prima stagione 60 episodi, cose terrificanti, capito? E fino ad arrivare a Ponciarello negli anni 90, i primi anni 90, vabbè, lì erano veramente fuori di testa. Comunque sia, mediamente... Le storie da 24 erano lo standard, 22, 24, 21, 20 erano lo standard, quindi di conseguenza tutto ciò che era sotto questo valore di parecchio, 12, 10, era quello considerato miniserie, che adesso sono le serie lunghe. Che adesso è...
1: Comunque, chiudendo questa parentesi, torniamo a noi, torniamo alla donna nella casa, di fronte alla ragazza dalla finestra.
2: Certo.
1: E allora, questa è una serie che io ho scelto da farvi vedere. Allora, prima di tutto, miniserie, 8 episodi, quindi molto, anche questa molto veloce da vedere. È una serie che ho scelto perché mi fa impazzire questa serie. Mm-hmm. Come piglia, come prenda.
2: Come prende.
1: Prende per il culo tutto quanto quel filone narrativo del thriller, perché allora io partiamo dal presupposto che a me i thriller piacciono, però è difficile trovare un thriller fatto bene, che ti entusiasmi e che soprattutto non abbia l'annoso difetto del Deus Ex Machina, perché sappiamo che a un certo punto deve succedere qualcosa per forza e 9 volte su 10 questo qualcosa che deve succedere per forza ce lo mettono proprio, capito, che lo infilano a spinta, che ci deve entrare per forza. E invece questa serie prende in giro proprio questa cosa qui. Allora, la storia in realtà è molto semplice. C'è questa donna che si chiama Anna, che vive in questa casa da sola dopo la separazione dal marito, perché anni prima era morta la figlia mm-hmm. Elizabeth. E diciamo che dopo la morte della figlia e la separazione del marito, lei ha dei grossi problemi, perché è un'alcolizzata, beve molto, prende degli psicofarmaci, è comunque una persona instabile e vive la sua vita, diciamo, ovattata in questa anestesia perenne. La sua vita cambia nel momento in cui nella casa, proprio di fronte alla sua, si trasferiscono Neil con la figlia Emma. Neil, esatto. Vedovo, sì. con questa bambina, e si trasferiscono di fronte e lei comincia un pochino, diciamo, a riassaporare la vita, vivere di nuovo, conosce quest'uomo, ci parla, questa bambina che comunque in cui lei rivede molto la figlia morta. Ma a un certo punto c'è un colpo di scena. Succede che una sera, mentre Anna è alla finestra, vede nella finestra appunto di fronte Lisa, che è la fidanzata attuale di Neil, che viene uccisa. Quindi esatto. Lei assiste ad un omicidio in diretta, un po' la finestra di fronte, la finestra sul cortile.
2: La finestra sul cortile, sì, esatto. Sì.
1: E allora, dopo aver assistito a questa scena, lei chiama subito la polizia. Quando gli agenti arrivano, il cadavere non c'è. Non si trova assolutamente il cadavere.
2: Esattamente, riportando esattamente la finestra sul cortile.
1: Esatto, di questa persona, è sparito. E quindi tutti quanti pensano che lei abbia immaginato tutto, perché, come abbiamo detto prima, era alcolizzata, prende gli psicofarmaci, quindi tutti pensano che lei abbia immaginato tutto. Quindi lei, a un certo punto, comincia a investigare da sola e diventa Veronica Mars. Torna a fare
2: Veronica Mars
1: al suo personaggio, e quindi comincia a costruirsi tutta questa rete di castelli mentali in cui cerca di capire se è stato il fidanzato, poi magari potrebbe essere stato anche l'ex marito, il vicino, la domestica. A un certo punto immagina anche che la bambina, che sia stata la bambina ad uccidere la fidanzata del padre, in un delirio crescente. Cioè ogni puntata che passa è sempre più alto il livello di follia di Anna, perché Anna è fermamente convinta che sia successo questo omicidio e nessuno le crede. E non lo so, vogliamo raccontare anche il colpo di scena finale?
2: No,
1: o lo lasciamo?
2: No, esatto. No.
1: Perché poi a un certo punto, in un crescendo di delirio, si arriva al colpo di scena finale, dove si scopre che effettivamente questo omicidio è stato commesso. Ma da chi? Poi lo scoprirete guardando la serie.
2: Sì, soprattutto perché lei non si è inventata niente.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma,
1: sì.
2: Ma è successo.
1: La classica storia di al lupo, nessuno le crede, ma in realtà lei l'omicidio l'ha visto, perché l'omicidio è avvenuto.
2: Bene. Dopo avervi detto questa cosa,
1: aspetta, io volevo solo una cosa. La scena più divertente di tutta quanta la serie, che è Anna che c'ha questi calici dove lei beve il vino, e lei dice: vabbè, ma io mi faccio solo un... lo dice anche parlando con una sua amica, dice: io mi faccio solo un calice di vino la sera. Il problema è che sui calici di vino sono grossi e lei ci rovescia una bottiglia intera dentro il calice. C'è proprio la scena di lei che versa completamente una bottiglia nel calice, dice: vabbè, ma io un calice di vino.
2: Un calice è da mezzo litro, da 0,75.
1: È comunque un calice.
2: È un calice, comunque. Non è che uno può andare a dire qua, ma se no.
1: Esatto. Questo per darvi anche un po' la misura dell'effetto commedia grottesca che può avere questa serie.
2: Benissimo. Adesso mettiamo un altro brano musicale.
1: Sì, sì.
2: E dopo, tornando indietro, io vi racconterò un'altra due serie che secondo me vale la pena vedere. E poi ci sarà di nuovo Marco. Pay me all your dirty money. I'm your favorite monkey. Watch me go.

0: ed era Dirty Money di Ida Maria.
1: Beh, che cosa dire con questo brano? Andiamo a parlare di qualcosa di altrettanto, molto anche di più, fuori di testa. E una delle cose di cui possiamo parlare assolutamente fuori di testa, che ha imperversato molto, molto, molto, molto, molto, io direi molto all'infinito, il cervello di astrofisici e cose di questo genere. E cose di questo genere vuol dire qualunque genere di mente.
2: Esatto.
1: È il problema dei tre corpi. Una serie Netflix, così facciamo felice e non usciamo dall'alveo di Netflix, una serie Netflix basata appunto sullo scritto di, non so come si legge, Liu Cixin, lo scrittore cinese che appunto ha esposto il problema dei tre corpi.
2: Liu Cixin.
1: Liu Cixin, Cixin, sì. Che nel lontanissimo ormai, perché 2024, voi leggerete, se andate su Wikipedia, leggerete in produzione, ma nessuno sa che vuol dire in produzione, perché siamo nel 2026.
2: E ancora non...
1: potrebbe accadere.
2: Vabbè,
1: potrebbe
2: è in produzione, a un certo punto potrebbe succedere.
1: In questa, diciamo, miniserie di 8 episodi, comunque sia, tra virgolette, conclusiva per quello che ci doveva raccontare, ci ha raccontato in fondo meno di un quarto del libro, il problema dei tre corpi, anzi è stata una sintesi di una parte del libro, il problema dei tre corpi è veramente qualcosa di complesso da spiegare. Però diciamo che nell'astrofisica è l'incipit, il punto di alienazione di tutti i ragionamenti che si fanno nella esplorazione spaziale. Il problema dei tre corpi è il problema. Non vi starò a spiegare, è troppo complicato anche fra l'altro da spiegare, ma vi posso dire che questa è una delle pochissime serie di 8 episodi che cerca di fare chiarezza sul mondo del complottismo in ogni suo ambito.
2: Torniamo al mondo
1: perché
2: del complottismo.
1: Questo? Perché in realtà qui sono a confronto ragazzi, diciamo, scienziati veri e propri, persone molto molto al di sopra della media, astrofisici, che cercano di risolvere un problema dovuto a un segnale che poi si trasformerà in qualcos'altro, ma questo lo si vedrà solo alla fine del racconto, ma che comunque sia è l'indicazione di una possibile vita aliena.
2: Okay.
1: Però questo è dato tutto in una formula assolutamente fisica, nel senso che formule matematiche, relazioni, non scemenze, non terra cava, non mondi strani, non terrapiattismo, non c'è niente di tutto ciò. Il problema dei tre corpi è una cosa realmente seria che affligge tutt'oggi gli astrofisici. La cosa interessante
2: sì, è un problema ancora irrisolto.
1: Certo,
2: sappiamo che ci sono fior fior di studiosi che stanno lì a cercare di capire come effettivamente far funzionare il tutto, ma ancora non ci riescono.
1: Diciamo che c'entra moltissimo, vi posso dire molto, le sfere di Tyson, che sono il punto nevralgico di tutta questa storia. Io ricordo sempre a tutti, quando si parla di alieni extraterrestri, la voce bellissima di Stephen Hawking, che durante uno dei suoi trattati disse: secondo me è stato un vero errore mandare le sonde Voyager, mandare tutte queste informazioni, fare il progetto SETI. E qualcuno dice: ah, perché tu sei uno di quelli che vuole tenere all'oscuro. No, perché io temo la conseguenza peggiore. E la conseguenza peggiore è: ma se davvero esistesse una forma intelligente che ci capta, dato che noi spariamo granelli di sabbia nel mondo, nell'universo, e la possibilità che qualcuno la percepisca è vicina al nulla, no? Se c'è una entità che riesce a cogliere questo nulla, ma che razza di entità evoluta è? Perché probabilmente saremo di fronte a a degli dèi che si muovono alla velocità di cosa. Poi, tra l'altro, di cosa? Considerate il fatto che Alfa Centauri, che è la stella più vicina, sta a 7 anni luce? 7 anni luce? Come ci arrivi? Come ci arrivi? Ci vogliono 1000 anni. Sì. Quindi, che senso c'ha? Cioè, se realmente arrivassero qui, ecco, tramite le sfere di Tyson, già sarebbe qualcosa di devastante. Ma se realmente arrivassero qui perché hanno risolto il problema della curva dello spazio, vuol dire che saremo di fronte a delle intelligenze che hanno una civiltà talmente evoluta che noi potremmo essere considerati come microbi. E quindi di conseguenza. Quindi di conseguenza. Ecco perché Stephen Hawking, che insomma è forse stato uno dei più grandi matematici e astrofisici della storia, che l'uomo ricordi, non credo che ci sia dubbio su questo, Stephen Hawking ha detto: io sarei molto preoccupato se qualcuno percepisse realmente, se qualche entità percepisce realmente il nostro segnale. Il problema dei tre corpi è proprio la risposta a questo, nella versione naturalmente raccontata nel libro molto meglio, molto di più, ma nel seriale comunque si tiene molto. Questa è una di quelle serialità un po' complicate da seguire, 8 episodi, però ci vuole un po' di attenzione.
2: Diciamo intensi, belli, ricchi di...
1: No, allora, io torno a ripetere, queste che ho scelto, io non vi ho scelto i mattoni, perché ho preferito di no, ci sono i mattoni.
2: Ho scelto dei mattoncini.
1: No, però queste appunto
2: non i mattoni quelli pieni, ho scelto i foratini, che sono un po' più leggeri.
1: Diciamo che queste non sono quelle serie che ti vedi la sera con gli amici quando non c'è niente da fare. Questa te la devi vedere, se te la vuoi vedere. Se non te la vuoi vedere, sta posto uguale. Tanto la vedi e basta. Bene, dopo questo mio excursus, ridò la parola a Marco che ci racconterà dell'ultima serie.
2: No. Prima però volevo dire che ho controllato, pare che per la seconda metà del 2026 dovrebbe uscire la seconda stagione.
1: Ma l'hanno detto anche nel 2025.
2: Vabbè, io ambasciatore non porta pena, io dico quello che vedo.
1: La prossima stagione di Solo Leveling è stata annunciata nel 2025. Poi è stata riannunciata nel 2026, pare che adesso la traccia venga messa nel 2027, ma c'è qualcuno che parla del 2028.
2: Vabbè. ce ne faremo una ragione.
1: Capito? Quindi, insomma, considerando che l'autore è morto, quindi a voglia.
2: È perché stanno cercando
1: di terminare, l'autore è morto.
2: È che stanno cercando di ripescarlo con la tavola Ouija per cercare di
1: esatto, perché cercano
2: di sapere qualcosa.
1: Ma la cosa interessante è che lui ha scritto tutto. Quindi Solo Leveling non è una di quelle animazioni, non c'è niente da inventarsi, un webtoon di quelli mostruosamente lunghi, ci puoi fare una 10. Solo che il problema è che appunto non hai più il disegnatore.
2: Vabbè.
1: Quindi è difficile, cioè devi avere una struttura che ti segue passo passo, la struttura che ha realizzato poi il manhwa, perché quello è coreano come struttura, naturalmente si è tenuta ben le redini di questo fumetto anime, quindi di conseguenza non si muoverà virgola senza la loro approvazione. Però naturalmente stiamo parlando di una cosa che appunto, come il segreto, io sarei tanto contento di vedere il continuo per sapere se realmente adesso fanno, perché c'è un finale che diciamo lascia una possibilità, ma insomma è interessante. Io ho detto 8 episodi si possono guardare, durata circa un'ora per ogni episodio, un po' di meno, forse 48-49 minuti. Si possono guardare, guardateli bene con calma, nella speranza, poi non rimarrete delusi, perché comunque sia il finale c'è tutto, quindi non c'è da dire altro. Poi, se vogliamo dire, ci sarebbe da dire tutto l'universo da raccontare, però ecco.
2: E allora io, prima di parlarvi dell'ultima serie di cui volevo parlare questa sera, ci andrei ad ascoltare una canzone.
1: Sì, va bene?
2: Questa pausetta e poi ritorniamo. Aspettate, scusate, non... per il bello della diretta, ci ho avuto problemi, ma adesso arriva.

0: Ed era Punk Rocker dei Teddy Bears featuring Iggy Pop.
1: C'è Mangrind, Giovanni.
0: Vabbè, c'è tutto, tutto quello che ci doveva essere. E andiamo a parlare dell'ultima serie di cui vi volevo parlare oggi. Nel frattempo comunque ci siamo anche lasciati andare in diverse divagazioni. Diciamo che ve ne abbiamo consigliata più di una, perché poi parlando alla fine sono venuti fuori dei discorsi interessanti. Bene, l'ultima serie di cui volevo parlare oggi è con quanto entusiasmo è stata accolta questa serie, è The End of the Fucking World.
1: Parliamo di questa cosa strambissima.
0: Serie televisiva britannica allora, io ti dico il rapporto con questa serie. All'inizio, inizialmente, guardando semplicemente il trailer e com'era strutturata la serie, io l'avevo un po' snobbata. Perché avevo detto, vabbè, sì, la classica serie teen adolescenziale. Perché effettivamente all'inizio diciamo che il lavoro di marketing da parte di Netflix non è stato fatto secondo me benissimo, perché l'hanno venduta per ciò che non è, perché poi ti accorgi che è altro, perché sì, è una serie teen, ma perché c'ha protagonisti due ragazzi 17 anni, ma in realtà di teen non c'è niente. I due protagonisti della serie sono James e Alyssa. James e Alyssa, tra l'altro James, che l'attore che interpreta James, è anche l'attore di uno degli episodi di Black Mirror della terza stagione, se non sbaglio, Shut Up and Dance.
1: Shut Up and Dance, sì.
0: E lui c'ha la faccia da psicopatico, cioè nel senso c'ha proprio quella faccia lì, giusta per quel tipo di ruolo. Quindi il protagonista è James, appunto questo ragazzo di 17 anni che è convinto, è seriamente convinto di essere pazzo. Lui è fermamente convinto della sua follia. E questa pazzia da dove gli nasce, tra virgolette, gli nasce dal fatto che lui da piccolo ha assistito al suicidio della mamma. La mamma si è ammazzata davanti a lui e da quel giorno lui non è diventato apatico, lui non prova più nessun tipo di emozione, è diventato una persona...
1: Ma apatico seriamente.
0: Esatto, cioè proprio senza nessun
1: quando
0: tipo...
1: Quando una ragazza ti mette le mani in mezzo alle gambe e tu non fai niente, hai problemi nel vero senso della parola. E quello è quello che succede spesso e volentieri in questa apatia totale, in cui appunto lui si reputa uno schizofrenico, ma esatto, in realtà lui di schizofrenico non c'è niente.
0: E lui per curiosità comincia ad ammazzare animali, comincia
1: a sperimentare.
0: Ammazzare. Esatto, che col senno di poi è una trama che ci potrebbe ricordare un po', diciamo, l'inizio di Dahmer, probabilmente magari è stata un po' ispirata dal personaggio di Jeffrey Dahmer.
1: Allora, mettiamolo in questo modo, questa credo che sia una serie britannica, dire, non è sicuramente americana.
0: No.
1: L'idea ci sta tutta, perché spesso e volentieri i britannici soprattutto sono convinti del fatto che non si abbia, cioè tu nasci che sei psicopatico killer.
0: Sì.
1: Poi però devi studiare, questo è il concetto. Una visione tipicamente inglese, molto, molto British, diciamo, dell'idea. Io non sono d'accordo, io penso che non è una questione di studio.
0: Che se sei pazzo, sei pazzo e basta.
1: No, ma non solo che se sei pazzo, sei pazzo e basta, ma che non devi... Un pazzoide non è una persona che deve studiare come essere pazzo o come uccidere una persona, perché appunto Dahmer è una di quelle cose che ci ha fatto capire, no, come lui non aveva nessun reframe, nessuna storia dietro, un killer e basta, una persona che uccideva a sangue freddo. Che poi ci possono essere tante storie che hanno delle cose che tendono a che far uccidere, però non è mica detto, ecco, non...
0: diciamo che è un talento naturale quello del, del killer, sì, se ce l'hai, sì, ce l'hai. Sì. Comunque, appunto, il piccolo James prima comincia ad uccidere animali, via via di taglia sempre, sempre più grossa, e a un certo punto decide che è arrivato il momento di uccidere una persona. Lui ha capito che è il momento giusto per uccidere qualcuno, e la prescelta in questo caso è proprio Alyssa. Mm-hmm. Alyssa, che è questa ragazza che è totalmente all'opposto di James, perché è una ragazza che è annoiata dalla sua vita, non si scoccia fondamentalmente.
1: Tagliami le vene che io sono felice, questo è il discorso.
0: E diventa ribelle, una ragazza totalmente fuori di testa, che in un certo modo abbraccia la follia di James e dice ok, sì, sono con te. E quindi loro due partono per questo viaggio attraverso l'Inghilterra, perché lei sta cercando suo padre, perché lei non ha mai conosciuto il suo padre biologico, perché vive appunto con un patrigno, e lui invece dice ok, faccio questo viaggio con te, perché cerca il momento giusto per ammazzarla, il momento, perché lui dice io devo fare questo omicidio, ma lo devo fare bene, me lo devo godere.
1: Per sentirmi completo ho bisogno di ammazzarlo per bene, così da imparare meglio.
0: Esatto.
1: Vabbè. diciamo di sì, va bene.
0: E quindi che succede? Loro partono per questo viaggio, fanno ovviamente per colpa di Alyssa tutta una serie di cose illegali, tra cui rapinare un benzinaio per la strada, insomma succedono tutta una serie di cose, fino ad arrivare al punto in cui Alyssa effettivamente incontra suo padre e scopre che in realtà non è esattamente come lei l'aveva idealizzato, ma è un uomo egoista, totalmente, esatto, irresponsabile.
1: Quindi?
0: Quindi...
1: Che cosa fa? Okay. Te lo ricordi. Lei che fa? Dopo che l'aveva idealizzato...
0: Lo manda a cagare. Cioè,
1: esatto.
0: Lo manda a
1: fanculo. No, okay. A cagare.
0: Esatto.
1: Comportamento assolutamente normale. Io torno a ripetere, anche questo è un comportamento assolutamente normale.
0: Ah, ok, no, c'ho un attimo la perplessità, perché poi subito dopo questa cosa qui succede poi, diciamo, il primo twist della serie, perché i due ragazzi si intrufolano nella casa di questo professore, che sembra una casa del tutto normale, del tutto tranquillo, ma scoprono poi che in realtà lui è un serial killer.
1: Esatto, uno vero, uno di quelli
0: serial killer vero, che filma tra l'altro i suoi omicidi, cioè tutto un archivio di filmati, appunto, dove lui tortura, sevizia e uccide le sue vittime. E dallo scontro, quando scoprono questa cosa, nasce uno scontro tra Alyssa e il professore, e James, per salvare lei, si ritrova ad uccidere il professore. Quindi lui effettivamente commette il suo omicidio, ma non lo fa come avrebbe voluto.
1: Comunque volevo dirti che questa serie televisiva non è di Netflix, ho scoperto, è Channel 4.
0: È solo distribuita da Netflix.
1: Distribuita da Netflix, ma sì, sì. La rete ufficiale è Channel 4. Channel 4, voi dovete sapere che è la, diciamo, versione nord europea della BBC. Proprio sì. Il canale insieme a ITV, sono quei canali che si trovano nel consorzio della sì. ITV, e Channel 4 insieme a All ITV fanno parte di quella struttura televisiva, che spesso e volentieri trasmette in gaelico, spesso e volentieri trasmette in con i sottotitoli, perché l'inglese comunque parlato. Sì, sì. Nel nord dell'Inghilterra.
0: Vabbè, Channel 4 è la serie che ha dato i natali alla mia carissima Skins, che è una delle mie serie preferite, ma anche tantissime altre cose.
1: Sì, sì, ma Channel 4, a parte che è una serie che parla tantissimo di thriller e cose di questo genere, ma è anche Channel 4 insieme a ITV, al consorzio TV, in subtitle noi ne abbiamo parlato tantissimo, è anche l'unica che ha rapporti con i paesi scandinavi e spesso e volentieri fanno joint venture, che una persona dice sì, ho capito, ma questo è una trasmissione scandinava. No, è il complesso dei canali inglesi che però parla svedese,
0: sì,
1: o danese, più spesso danese, perché comunque sia sono lì, sono a un passo, un tiro di schioppo da loro, insomma sono allo stesso parallelo, perché figuriamoci, la Danimarca si trova alla stessa altezza del Galles,
0: sì, siamo
1: la lì. Scozia e spesso e volentieri proprio per quanto riguarda la Scozia, cioè il nord dell'Inghilterra, nord della Gran Bretagna, e vedere una serie che, scritta e pensata completamente in scozzese e non in inglese è una cosa piuttosto curiosa, che si può vedere solo esclusivamente in Channel 4 e derivati, diciamo. Una delle cose, per esempio, uno dei grandi prodotti di questo consorzio è stato quello Real Dream, si intitolava, quello intitolato alle storie di Philip Dick, quelle corte. Quello non è BBC, ma quello è Channel 4.
0: Non mi ricordo, non...
1: Ti dirò di più, se può interessare, sempre così. Non è BBC il primo prodotto di... ecco qui arriva il buco mentale, della serie televisiva che ha fatto di Netflix la felicità inglese, dove c'è l'uomo che si scopa il maiale, ma non mi ricordo come si chiama.
0: Black Mirror.
1: La prima versione di Black Mirror era Channel 4.
0: Ah, comunque era Philip K. Dick's Electric Dreams.
1: Sì. Quelli sono tutti Channel 4.
0: Sì.
1: O Channel 4 o ITV, ma comunque sia, quello è un consorzio, quindi
0: sì, è la stessa.
1: Stanno sempre insieme. Li riconoscete sempre i prodotti Channel 4 perché hanno diciamo quella spinta a non fermarsi mai davanti a problemi che riguardano, che ne so, la sorte o il dogmatismo. Non c'è niente che fermi. Non è come
0: no,
1: la BBC,
0: assolutamente
1: che...
0: è una rete, un consorzio di reti totalmente libera, cioè proprio
1: esatto,
0: senza nessun tipo di vincolo.
1: Per esempio, ci sono delle serie televisive di un bel po' di tempo fa da vedere, recuperare, che credo che finiscono poi su Netflix. Sono quelli famosi, i DC Bank.
0: Mm-hmm.
1: Bank è un personaggio, Dipartimento di polizia, lui è il capo della polizia e si chiama, attenzione che in Inghilterra il capo della polizia non è il capo della polizia, ma è il capo della sezione investigativa della polizia. Poi sopra di lui c'è un'entità che è il capo della polizia, che spesso e volentieri è messo lì direttamente dal governo, quindi è un funzionario, diciamo, ha un potere diverso, completamente diverso. DCI Bank è forse una di quelle serie lunghissime, fra l'altro 3 o 4 stagioni, che esplora tutto il mondo del thriller, delle vari modi di omicidio, e soprattutto è una di quelle storie che vanno seguite dalla A alla Z, perché sono a range, come si dice. E torniamo a noi, torniamo a The End of the Fucking World, perché una volta che è arrivato a casa di questa persona...
0: Infatti, appunto, lui commette questo omicidio e da quel momento in poi loro due diventano due ricercati, quindi
1: esatto,
0: la storia diventa Bonnie e Clyde, praticamente.
1: Esatto. Che cosa succede a loro due?
0: Vabbè, io diciamo volevo parlarvi nel finale della prima stagione, diciamo che finisce con un finale sospeso, perché vediamo uno scontro con la polizia, appunto, che li stava ricercando per l'omicidio del professore, e la stagione si chiude con uno sparo che non sappiamo se effettivamente ha colpito James oppure no.
1: Ah, ci vogliamo fermare qui, non diciamo nient'altro?
0: No, volevo solo dire un attimo, nella seconda stagione invece, che rispetto alla prima è molto più incentrata sulla crescita dei personaggi, sulla crescita dei loro due, mentre la prima era più anche una sorta di road movie di loro due che fanno pazzie in giro, la seconda stagione è più psicologica, si concentra molto di più sull'elaborazione del trauma e sugli aspetti personali e viscerali dei personaggi.
1: E diventa brutta.
0: A me non è brutta. Dispiaciuta, anzi devo dire che ha anche un bellissimo finale.
1: Brutto.
0: Vabbè, a Roberto non è piaciuto, a me
1: no,
0: sì.
1: No, che cosa succede nella seconda stagione? Nella seconda stagione entra nei diritti di distribuzione Netflix, che dice: amico caro, io ti do i soldi, ma tu devi metterci questo, quest'altro, quest'altro. Quindi diventa un dialogo introspettivo. Mentre nella prima stagione è tutto legato all'istinto, quello che viene fatto dalla A alla Z, la seconda stagione è tutto un dialogo. È molto più parlato, è molto più introspettivo. È...
0: Devo dire che una cosa a me non è dispiaciuta, anche perché nella seconda stagione i personaggi sono anche cresciuti proprio anche a livello di età. Cioè, ci vengono presentati come più grandi, quindi ci sta anche che non ha più quelle sfumature,
1: sì, infatti,
0: da ragazzino, ma si parla di temi, più adulti.
1: Un'altra delle cose che si notano è che si passa dai 20 minuti circa della prima stagione ai 24.
0: Sì,
1: 25.
0: Sì, diventa un pelo più lunga.
1: Esatto. Sì. E se prima c'era la chiusura e l'apertura, che erano comunque sia, oltre a essere più corti, erano comunque sia il blocco che viene fuori da una struttura narrativa che quindi è più stretta, lì addirittura i 25 minuti sono senza blocchi, quindi sì. Di conseguenza diventa ancora più lungo. Cioè nella proliferazione...
0: Sì, perché soprattutto nella seconda non tiene più conto delle dinamiche televisive, perché la prima stagione è una messa in onda televisiva e quindi anche la narrazione segue quel tipo di distribuzione che ti obbliga per forza alle pause pubblicitarie, a un certo tipo di minutaggio, mentre invece la seconda stagione, essendo pensata più per lo streaming, è una classica serie da binge watching, cioè che te la puoi guardare tutta quanta di filata, perché è un bel percorso lineare dall'inizio alla fine.
1: Sì, ultima cosa che c'è da dire è che la distribuzione in Inghilterra, nel Regno Unito, invece viene fatta dal canale della BBC Online, quello che è, tra virgolette, gratuito e che quindi di conseguenza è benissimo fruibile in forma gratuita direttamente da chiunque vuole in Inghilterra,
0: ma anche da altre parti.
1: C'è il blocco, sì. No, c'è il blocco.
0: Se avete una VPN, però.
1: Se avete una VPN, casualmente diventate di Londra e quindi di conseguenza, perché altrimenti no, c'è il blocco. Sì. C'è il blocco.
0: Vabbè, scusa, la Rai all'estero è bloccata, ma vuoi
1: No, la Rai all'estero non è bloccata quasi mai.
0: Fuori Europa sì.
1: Ma sai, fuori Europa devo provare ancora.
0: Fuori Europa sì, ma perché c'è quella dinamica, cioè in realtà tecnicamente
1: fuori Europa non lo so. No, dentro l'Europa ti posso dire che non c'è nessun genere di
0: problema. Questa è una cosa, sarebbe in teoria una regola per il broadcast, perché essendo che comunque tutte le televisioni che trasmettono in Europa, nell'Unione Europea, sono affiliate all'EBU, appunto, che è l'ente di broadcast europeo, devono essere comunque, ci deve essere libero accesso in tutta l'Unione, come appunto la libera circolazione. Essendo l'Inghilterra non più Unione Europea, hanno potuto mettere il blocco, mentre invece in altri paesi non si può fare, appunto, per gli accordi dell'UE.
1: Beh, comunque.
0: Ma questa è una piccola notizia di divagazione tecnica.
1: A mio giudizio, secondo me, il blocco c'era pure prima, perché io me lo ricordo, il blocco c'è sempre stato, pure quando stavano facendo parte dell'Unione Europea.
0: Però non potevano.
1: Sì, va bene, va.

0: se vi sentite abbastanza pronti per uscire di testa, oppure se siete davanti casualmente a una serie di cose che vogliono farvi passare una serata allegra e avete bisogno di qualcosa di diverso dagli psicotropici assolutamente fuori di testa, allora la serie che fa per voi è Devs. Devs è una esplosione mentale, nel vero senso della parola, prodotto FX Hulu, ma credo che Devs lo potete trovare un po' dappertutto, perché lo hanno acquistato tutti, credo che sia Disney, allo stesso tempo credo che sia Amazon Prime, si può prendere a noleggio. Devs è un prodotto del 2020.
1: Si trova comunque su Disney Plus.
0: Disney Plus, esatto.
1: Completamente, completamente, mentre invece su Prime Video è disponibile solo la prima stagione.
0: Quale seconda?
1: Per l'acquisto. No, scusa, per l'acquisto. Ah, perché... Cioè su Disney Plus la guardi a gratis, su Prime.
0: Ah, ho capito.
1: La guardi, ma la devi pagare.
0: C'è, cioè, storia iniziata e finita, quindi non ci sono discussioni sulla possibilità di esserci un continuo, non c'è. 8 episodi che hanno una gestazione stranissima, una diciamo lungaggine di produzione estrema. Devs, quando è uscito fuori, fece un cosiddetto tonfo americano, cioè non andò bene per niente, perché è troppo, troppo, troppo. Si parla nel lontanissimo 2020 di intelligenza artificiale, ma ben presto si capisce che non siamo nella traiettoria dell'intelligenza artificiale, siamo in qualcosa di completamente diverso. È un fantasy, naturalmente, si trova nella struttura narrativa delle miniserie televisive, forse più complicata che mai. È un 2.0.0, quindi attenzione che ha un formato stranissimo, e anche quello è fatto apposta, vi assicuro che è fatto apposta, perché su un televisore di quelli che ci sono oggi, ultrapiatti, questa sensazione di strano smarrimento visivo ce l'avete. Ed è una storia fatta di, all'inizio, ipertecnologia, che continua con dogmatismo, che si trasforma in religione e che si conclude in speranza. È qualcosa di unico. Devs non ha termini di confronto nel panorama, perché è qualcosa che dura troppo poco per essere assimilato a qualche altra serie veramente gigantesca, lunghissima. Devs è troppo corto, quindi non è assimilabile a niente, dura veramente poco, e in quel poco riesce a concentrare una serie di idee veramente, veramente fuori di testa. Questa è una delle due serie che vi volevo proporre per finire, e l'altra che volevo dirvi è, se vi va di fare un giro nella pazzia delle storie, di andarvi a vedere Shining Girl. Shining Girl è una...
1: Shining Girl.
0: Però c'è una sola N.
1: No, è Shining Girls.
0: Shining Girl, ok. Sì. Che non è ragazza scintillante a questo punto, o sì?
1: Sì, Shining, cioè quello. Boh. Non sei convinto?
0: No, non so, non è che non sono convinto, non lo so. Che, Shining non si scrive con due N?
1: No.
0: Questa è una cosa...
1: No.
0: Il film non è scritto con due N, è scritto con una N sola.
1: Sì, con una N, Shining.
0: Lo scintilli, ok.
1: Sì.
0: Allora,
1: ragazze scintillanti.
0: Sì. Ma a prescindere da questo, non ha assolutamente nessuna importanza il titolo, se non per l'imbeccata che cerca di dare, ma figuriamoci, ma chi cacchio ci indovinerebbe mai. Allora, questa è una storia piuttosto fuori dallo schema delle storie che vengono trattate nel mondo di Apple TV. L'attrice principale è appunto Elizabeth Moss, e
1: che noi tutti ricordiamo per Mad Men,
0: sì,
1: no, è l'attrice, la protagonista di Il racconto dell'ancella, di cui abbiamo

0: parlato
1: qualche
0: secolo, paio di puntate fa,
1: per me già qualche secolo, meglio non parlarne più. E, ma la cosa interessante è che questa è una produzione, e anche se viene solo nominato, io me lo ricordo questa cosa della produzione, questa è una produzione di Leonardo DiCaprio.
0: Sì, infatti io stavo...
1: Che ci ha buttato i soldi.
0: Stavo guardando, tra... Vabbè.
1: No, che qui viene messo semplicemente fra gli
0: anche Elizabeth Moss...
1: Ma
0: però
1: qui stiamo parlando
0: executive.
1: Di davvero lui ha messo proprio tanti soldi, perché proprio ci ha puntato. È andata bene? Boh, io questo non lo so. Rotten Tomato non gli ha dato una grande puntualità in idee. È una sola stagione, sono 8 episodi. Al contrario di Devs, sono molto più facili da seguire. Ma anche qui c'è al suo interno del racconto, c'è un continuo viaggiare nel tempo. Come e dove non ve lo posso dire assolutamente, ma qui trattasi di porte. Porte che quando vengono aperte si entra non in una dimensione diversa, ma semplicemente in un'altra linea temporale.
0: Ah, ok, vabbè, Dark.
1: No. Perché, no. Dark, perché Dark non
0: c'aveva
1: è...
0: dei mondi paralleli.
1: Allora, Dark è molto più fisiologico.
0: Mm, ok.
1: Qui invece le porte sono molto più molto più entropiche, se vogliamo, molto più descrittive. Il mondo che tu apri con quella porta ti porta indietro nel tempo, ma qualunque cosa tu tocchi o fai danni, poi non potrai tornare indietro.
2: Capito.
1: E la porta che c'è, che è sempre disponibile, chissà dove ti butta, potresti anche finire in un mondo che non c'è più, perché qualunque cosa tu vai a toccare, e lei c'ha appunto avuto un trauma, perché lei è stata pestata a morte, diciamo, e violentata da un uomo che è una sottospecie di killer, e lei da sempre ha questo trauma che la perseguita. Lei diventa famosa perché diventa un personaggio famoso che scrive libri, che appunto ha fatto di quella violenza la sua condizione di vita storica, perché ha storicizzato la sua violenza, l'ha fatta diventare di dominio pubblico e quindi di conseguenza è diventata famosa, ma allo stesso tempo è sempre alla ricerca di qualcosa che la riporti a quel punto e che gli faccia trovare questa persona che è appunto lo stupratore. Ed è una storia che è un andirivieni storico, perché si passa avanti e indietro nel tempo, ma soprattutto si va avanti. Quindi attenzione, che vorrei dirvi che è una storia piuttosto fuori di testa. 8 episodi, non c'è nessun continuo, la storia finisce... Come l'ho finita io in questa frase, finisce
0: così,
1: appesa, si dice. E quello che noi possiamo dire di questo racconto,
0: ma finisce appesa, che non basta, finita, oppure c'è un...
1: No, finisce che finisce. Il problema è che uno dice vabbè, quindi facciamo, però non c'è nessun continuo, questa è una storia chiusa, diciamo. Non c'è nessuna produzione, non c'è nulla. Cioè, storia finisce qui.
0: È andata così.
1: È andata così. E se non vi è piaciuto, andate male.
0: Tra l'altro, volevo aggiungere una cosa su questa serie, che oltre a figurare tra i produttori esecutivi, è anche diretta, tutte le puntate sono dirette da Michelle MacLaren.
1: Ah sì, mi ero scordato di questo, così come mi ero scordato del romanzo, diciamo.
0: Che è una regista che insomma ha cominciato a dirigere con X-Files, tra l'altro con una puntata scritta da Vince Gilligan, che poi è diventato appunto autore di Breaking Bad, e lei ha diretto anche puntate di Breaking Bad, puntate di Game of Thrones, Better Call Saul, Westworld, insomma è una che sa tenere la camera in mano e sicuramente sa dove posizionarla, quindi anche la direzione della serie è di altissimo pregio.
1: Sì, sì, sì, anche gli attori, vorrei dire.
0: Vabbè, sì, ovviamente oltre al cast stellare. cioè nel senso, tu hai parlato sì di Elizabeth Moss, ma c'è anche Wagner Moura, Chris Colk, Jamie Bell, cioè nel senso comunque, insomma, un bel cast.
1: Sì, no, stavo cercando di fare mente locale di quanto durano alcuni personaggi, perché ci sono dei personaggi che è vero
0: poco,
1: che sono... stavo guardando, ce ne sono due o tre che ho visto che insomma non campano parecchio, quindi. Mentre ce ne sono altri, perché se una persona si va a vedere il cast generico, ce ne sono altri che sono veramente uno spettacolo, tipo Chris Childs, e anche il Philip So, perché è il recursive. Philip So è il recursive, ma non vi posso dire niente, perché questa ve la dovete andare a vedere se volete, perché questo è una di quelle tante cose che vi consiglierei di andare assolutamente a vedere. Bene, questo è quanto dovevamo raccontarvi per questa puntata. A voi la vostra scelta estiva. Ricordatevi sempre che c'è la possibilità di vedere la serie di Maccio Capatonda, se non vi piace tutto questo, e di andarvi a vedere la Scomfort Zone di Maccio Capatonda, che comunque sia è sempre ridicola, è sempre risibile ed è sempre comoda da vedere, perché fa sempre sbellicare dalle risate. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi per questa puntata. Io e Marco vi salutiamo e ci sentiamo.
0: Tante care cose. Guardatevi le serie. Cioè, nel senso, mo vi abbiamo dato una... Quante ne abbiamo date oggi? 10, 12?
1: 12, una cosa.
0: Nel senso, avete sicuramente luglio e agosto impegnati
1: a vederne almeno una delle 10-12.
0: Per poterle guardare, e soprattutto, insomma, impegnate questi giorni che vi separano.
1: Anche perché fra poco finisce il mondiale di calcio, sì. Quindi finisce tutto.
0: E soprattutto impiegate questi giorni che vi separano da Odissea.
1: Da Odissea.
0: Perché sì. A quel punto poi...
1: Otto giorni, meno otto.
0: Nulla sarà più come prima.
1: Meno otto. Chissà che cosa. Bene, io e Marco vi salutiamo. Bye.
0: Ciao.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

0: diretta da CFU.
1: Siamo proprio poco lucidi oggi, perché praticamente siamo io e Marco. Federica probabilmente sta peggio di noi, per questo non è potuta venire. E io, Marco e mia figlia che sta dormendo, e praticamente in treno facciamo 3 ore di sonno, penso. Quindi siamo giovani dentro.
2: Siamo giovani wannabe.
1: giovani wannabe,
2: per
1: esatto.
2: Citare i pinguini tattici nucleari che ieri erano ospiti a Pescara. E noi siamo, perché abbiamo fatto tardi stanotte? In realtà non per vedere il concerto, ma no, abbiamo motivazioni diverse. Io ho avuto questa brillante idea stanotte di seguire Argentina-Svizzera, che è cominciata alle 3 ed è finita tardissimo, perché sono andate anche i tempi supplementari. Quindi è stata
1: proprio un after. Io l'ho presa a spizzichi e bocconi la partita, cioè l'ho vista e non l'ho vista, perché mi addormentavo
2: tra un sonno e l'altro.
1: Mi svegliavo, anche perché avevo una figlia spersa per il concerto, che aveva deciso di vedere l'alba con i suoi amici dopo il concerto, e a Pescara si è scatenato un uragano di vento. Io ho detto, che bella idea andare sulla spiaggia a vedere. Per fortuna poi avevano trovato asilo a casa di uno di loro che abita proprio lì vicino, per cui come mamma mi sono un attimo, ecco, rilassata, e ho dormito fino alle 9:30 quasi.
2: Sì, è vero, perché stanotte è stato un certo punto un delirio, una
1: tempesta di sabbia, una tempesta,
2: vento che si alzava da tutte le
1: niente
2: parti,
1: niente pioggia. Solo un vento che è servito soltanto a rovesciarmi i vasi in balcone e seccarmi le piante.
2: Vento d'estate.
1: Vento d'estate.
2: Io vado al mare, voi
1: vero,
2: che fate?
1: Vero, vento d'estate.
2: Grandi citazioni. Si sente anche dalla stanchezza nella mia voce, il fatto che abbia poche ore di sonno.
1: Però
2: appunto siamo in diretta, possiamo testimoniarlo, perché possiamo dire, insomma, l'Argentina alla fine ha vinto 3-1, una partita
1: contro
2: difficile.
1: La Svizzera.
2: Che
1: c'è quel giocatore che mi fa tanto ridere, che si chiama, mi sembra il nano dell'ictus praticamente. Embolo, va bene, ci piace Embolo.
2: Vabbè, quindi insomma alla fine abbiamo queste semifinali. La nostra Norvegia purtroppo ci ha abbandonato
1: ieri. Brutta partita per lui, non so se hai visto, ho avuto
2: modo di
1: vedere la partita, e diciamo che è stata la peggiore partita per Holland, tanto più che è stato sostituito a un certo punto perché probabilmente problemi fisici, ed è stata anche colpa tra virgolette sua che è stato annullato il secondo gol della Norvegia. Perché lui, diciamo che ha placcato in modo, cioè l'ha preso per la maglietta, l'ha buttato fuori dall'area il giocatore, e quindi dell'Inghilterra, e quindi diciamo che non è stato un bel incontro per lui. Tutti aspettavano questo vichingo che risolvesse la partita, però ci ho fatto caso, lui sta lì, aspetta che gli arrivino i palloni per metterla dentro. Non è uno che va in contatto.
2: No, lui è proprio in realtà è un ne parlavo proprio l'altro giorno.
1: Centravanti.
2: Sì, un puntone vecchio stile.
1: Rifinisce,
2: messo in area e tu gli butti le palle addosso, lui a un certo punto
1: avrei detto come giocava mio padre praticamente, che stava nell'area di rigore.
2: Okay.
1: E lui metteva solo il piedino, mi diceva solo capocannoniere. Certo, te la tirano sulla linea, tu devi soltanto finalizzare. E vabbè, quindi ci dispiace molto. Norvegia, nazione molto simpatica, su cui io ho puntato dall'inizio, non si può dire che non l'avessi già detto inizialmente. E adesso su chi si punta? Allora, i bookmaker, te lo dico subito, dicono Spagna.
2: Ok.
1: Quindi le prossime
2: Spagna
1: semifinali sono Francia-Spagna, un classicone, e Inghilterra-Argentina. Quindi il blocco europeo.
2: Sì, fondamentalmente, a parte l'Argentina, tutte
1: avesse vinto la Svizzera, che non sono andati supplementari, ma cioè, avesse vinto la Svizzera, sarebbe stata una finale tutta europea. Per chi si tifa?
2: Ah, è vero, sì.
1: Io tifo, scusa, stai cercando di dire qualcosa, da un quarto d'ora sono io che parlo.
2: No.
1: Però io tifo spassionatamente per Spagna, perché in culo a Trump. Ecco, questa è la mia sintesi calcistica. Vai, scusa.
2: Perché scusa, la Spagna...
1: Diciamo che il premier spagnolo è quello più in viso a Trump,
2: è quello che si è messo
1: di traverso nelle... E quindi sarebbe una goduria vedere alzare la Coppa del Mondo agli spagnoli. Complotti dicono che tutto sta cercando di favorire l'Argentina, l'amico Milei trampiano.
2: Però c'è da dire.

0: L'Argentina sarebbe un bel sogno, perché comunque farsi due mondiali consecutivi è una cosa che è successa storicamente solo al Brasile e all'Italia, quindi potrebbe essere la terza nazione.
1: Sì, ma c'è Milè che mi sta sul cazzo, per cui niente, si tifa spassionatamente Spagna.
0: Io non lo so, io sono in realtà sono abbastanza neutro, sono uscite tutte le squadre che piacevano a me, quindi
1: vinca il bel gioco. Riguarda,
0: esatto, io tifo per il pallone.
1: Vinca il bel gioco.
0: Viva il pallone.
1: Va bene. Quindi oggi non ci sono partite perché si riposano tutte. Sì. Quindi si riparte la settimana prossima. Però grande pomeriggio di tennis, perché oggi pomeriggio si gioca la finale di Wimbledon alle 5. Sinner, finalmente ancora una bella finale con Sinner. E Zebedeo, io lo chiamerò così perché...
0: Vabbè, insomma, per gli amici sportivi all'ascolto, in realtà oggi c'è anche il Sachsenring, c'è la MotoGP. No, oggi c'è la MotoGP con Marquez che ha ripreso il suo dominio, gli italiani sono andati tutti a funghi e speriamo che...
1: Che bello andare tutti a funghi.
0: Che qualcuno si riprenda. Vabbè, ma perché c'è stato... Diciamo che quest'anno l'unico che poteva un po' impensierire il dominio di Marquez era Bezzecchi, ma si è andato a scrociare, ha fatto un bel incidentone, fatto bene, adesso si deve operare, quindi...
1: Io non so nulla di moto, so soltanto che Pecco, come si chiama?
0: Vabbè, sì,
1: è diventato papà e ha chiamato il figlio Oliviero. Lo sapevi?
0: No, non sapevo.
1: Oliviero.
0: Non ero informato.
1: Oliviero Bagnà, che sembra un nome di un giornalista, tipo... quelli tipo Enzo Biagi, Oliviero Bagnai sembra un po'.
0: Quindi è per questo che Pecco ha smesso di andare forte.
1: Perché è diventato un po'.
0: Sai che c'è questa leggenda, c'è questa diceria nel mondo della MotoGP, che quando ti nasce un figlio tu perdi un paio di decimi.
1: È vero? No, io pensavo che ti venisse una crisi di coscienza, tipo papà non correre, pensa a me.
0: Esatto, è per quello, perché cioè, nel senso, istintivamente corri un filo meno rispetto a prima, rischi un po' di meno insomma, gare concitate dove veramente...
1: Pensavo un paio di decimi di vista.
0: No, di decimi sul giro.
1: Io pensavo che la cosa era ti lascia un figlio e comincia a perdere un po' la vista.
0: Quello succede però alle donne, potrebbe succedere. Essendo Pecco, insomma, per quanto ne sappiamo, lui non ha partorito direttamente.
1: Non sapevo questa cosa.
0: No, però c'è questa diceria comunque che poi alla fine è un po' vero. Cioè, se uno pensa, tutti quanti i piloti dopo che hanno figliato perdono qualcosina.
1: Diviene una crisi di coscienza, si attaccano la calamita con la faccia del figlio, papà non correre, pensa a me, quindi sostituiscono Padre Pio con l'immagine del creaturo. E quindi grande pomeriggio di sport questo. Tu andrai al mare oggi pomeriggio?
0: Assolutamente no.
1: Vedi, io vedo Sinner perché a noi il mare ci fa schifo.
0: Assolutamente, noi siamo qui la domenica mattina proprio perché ci fa schifo il mare.
1: Però ti posso dire, mi sa che cederò la settimana prossima, che sono ferie. Comunque ci sono picchi previsti di 44 gradi e io penso che andrò a buttarmi ma largo, proprio dopo gli scogli, tipo in Croazia andrò, no? a fare il bagno di più, perché non ho mai sofferto il caldo, ma come quest'anno, mi sa che l'ho detto pure l'altra volta, ma veramente quest'anno ho fatto fatica, fatichissima.
0: Quella è l'età.
1: È l'età, vero? L'età,
0: no, non lo so.
1: Ci arriverai, poi mi saprei dire.
0: Ma io già adesso lo soffro. Cioè, poi che cosa succederà?
1: Va bene, allora...
0: Dovrò spellarmi.
1: Cominciamo con la nostra rubrichetta tanto frizzante e...
0: Sì, cominciamo con la nostra...
1: Fresca, rinfreschiamoci.
0: Con la nostra rassegnuccia, perché Vai. Oggi è proprio un po' una rassegnuccia.
1: Un po' piccola. Piccolino.

0: E andiamo con la nostra rassegna stampa. Oggi domenica 12 luglio e anche le notizie d'estate vanno un po' in vacanza. Infatti oggi avremo una versione ridotta della rassegna. Versione ridotta per venire incontro alle vostre facoltà mentali.
1: Grande citazione di Luttazzi, che ci manca tanto.
0: Allora andiamo con la prima notizia del giorno, però c'è una certezza nella nostra rassegna stampa, che è l'Australia.
1: Ma sempre, ci dispiace che i nostri amici australiani ci abbiano lasciato troppo presto nel mondiale.
0: Sì, però non ci danno gioie sul calcio, ma ci danno gioie sulle
1: notizie. Sì, poteva essere bello vincesse l'Australia. Dai, vincita il nerd.
0: Allora, andiamo con la prima notizia. Siamo in Australia, precisamente nel Queensland, che è una zona dell'Australia che si trova a nord. E che è successo? Su una spiaggia sono state ritrovate delle palle giganti di acciaio.
1: Ok.
0: Sono state ritrovate delle...
1: mie, probabilmente.
0: Hanno chiamato delle palle spaziali.
1: Ok.
0: Perché che è successo? Praticamente c'è stato un satellite che era in orbita da un po' di tempo. E quelli, i satelliti, dopo un po' che stanno in orbita, vengono dismessi. E a un certo punto
1: precipitano. Cioè, tu potresti trovarti con un satellite che ti cade in
0: esatto.

0: bello disteso al sole sul lettino e ti sfonda. No, vabbè, è pericolosa questa cosa, ragazzi.
1: Che poi sembrano, se tu le guardi, sembrano veramente del tipo delle le palle di Natale, però giganti, perché c'hanno proprio la forma con la chiusura in mezzo e una sorta di punteruolo.
0: Abbiamo fatto
1: per appenderle.
0: Abbiamo sbloccato una nuova paura. Ti casca in testa un... Vabbè, grazie Marco.
1: Tra l'altro queste palle poi, insomma, adesso l'agenzia devono ancora capire di quali satelliti fanno parte, insomma, a chi dare la colpa. Sono dei serbatoi di carburante.
0: Pure, cioè, quindi anche infiammabili, cioè, nel senso
1: teoricamente che... finito, perché una volta finito,
0: però
1: diciamo, vengono sganciate.
0: Però c'è anche il vapore ancora.
1: Potrebbe essere, insomma, comunque...
0: No, vabbè, mi è sbloccato una paura terribile. Cioè, potrei andare in giro e prendere questa pallettata in testa. Che Dio mi fulmini, com'è proprio il fulmine che ti casca addosso?
1: Comunque, l'Australian Space Agency ha diramato un comunicato dicendo comunque di stare tranquilli, ma di non avvicinare. Cioè, nel senso, se vedete una palla di metallo gigante sulla spiaggia, non vi avvicinate, perché appunto potrebbe... essere ancora pericolosa.
0: Pastarelle, la trasmissione che vi mette l'ansia.
1: Vabbè, no, magari stiamo dando appunto dei consigli. Che ne
0: guardate
1: sai?
0: In alto, camminate.
1: Che ne sai, magari ti ritrovi a un certo punto tu sei in spiaggia, tranquilla, ti ritrovi questa palla lì, non ti avvicini perché sai...
0: No, ma meno male che la ritrovo già lì, che non mi è cascata addosso, capito? Questo che voglio dire. Va bene, comunque, nuova paura sbloccata. Vai!
1: Vabbè. No, vai tu con quella notizia che mi hai fatto vedere.
0: Ah,
1: prima.
0: Hai fatto vedere una gustosa notizia delle vacanze, perché vacanze è comunque anche giro turistico. Io parlo di viaggi. Se vi trovate in località che si chiama Pitigliano, che io e Marco pensavamo che fosse in Puglia, invece stupisco, è in Toscana, Grosseto.
1: Ah, ok.
0: Esattamente nel Museo Diocesano di Palazzo Orsini. Quindi se vi trovate in queste zone del Grossetano, andate a visitare questo Palazzo Orsini, perché c'è una curiosità. C'è un errore di traduzione in una etichetta che è stato fatto addirittura 7 anni fa, di cui nessuno si era accorto. Molto visitato, devo dire, questo Palazzo Orsini. E questa didascalia bilingue fatta in italiano e in inglese, c'è questa opera Assunzione di Maria di Girolamo di Benvenuto, questo pittore senese del 400, che ha attirato un attimo l'attenzione ai visitatori, e poi sai, i social network amplificano questa cosa. Perché nella versione inglese della targhetta del titolo Assunzione di Maria hanno tradotto Recruitment of Mary. E a questo punto io mi chiedevo anche...
1: Madonna cercasi.
0: Esatto, Recruitment of Mary, Assunzione di Maria. E vabbè, grazie. E 7 anni c'è stato questo, nessuno se ne era accorto. E c'è qualcuno anche che ha scherzato con dell'autore Girolamo di Benvenuto, Jerome of Welcome. Ci scriviamoci anche quello, comunque, di Jerome of Welcome. E insomma, questo equivoco ha dato vita a numerose battute, e adesso questa didascalia dopo 7 anni è stata tolta e verrà corretta. Quindi grazie al tam tam che si è verificato sui social, perché nessuno l'aveva visto prima. Quindi ragazzi, attenzione quando vi fate tradurre le cose da Google Translate proprio alla lettera.
1: Infatti proprio questa cosa qui, stavo pensando al fatto che comunque siamo in un periodo dove è difficile sbagliare le traduzioni, perché adesso tutti i traduttori hanno implementato l'AI, e quindi è molto più semplice fare delle traduzioni appunto non letterali. Invece
0: lì era proprio quel Google Translate pedissequo che si fa. Visto?
1: Oppure
0: pedisse.
1: Magari era proprio una ricerca. Cioè, nel senso,
0: sì,
1: stavano cercando
0: una Maria per il presepe vivente.
1: Esatto, una Madonna
0: per il presepe di Natale. Recruitment of Mary. Cercasi, ti ricordi? Sarei troppo piccolo. C'era questo film con Madonna, Cercasi Susan disperatamente.
1: Cercasi Mary disperatamente.
0: Mary per sempre. Va bene, andiamo avanti.
1: Io vi porto una notizia che, diciamo, una notizia che non è proprio una notizia, però mi faceva piacere. Sai, ti ricordi Yahoo Answer?
0: Chi?
1: Tu non te lo ricordi? Yahoo Answer.
0: Ah, sì.
1: Il nostro contenitore di domande prima di ChatGPT, prima che chiedessimo tutto quanto di intelligenza artificiale.

0: speciali c'era Yao Answer, che se, insomma, per chi di voi se lo ricorda, è più una cosa, diciamo, millennial che Gen Z, perché poi a un certo punto è decaduto. E
1: però
0: adesso...
1: era un peer-to-peer, cioè praticamente gente che chiedeva ai propri pari e quindi esatto. le risposte lasciavano un po' il tempo che trovavano.
0: E adesso purtroppo ha chiuso.
1: Ah, mannaggia, che peccato.
0: Ha chiuso ufficialmente Yo Answer e effettivamente non veniva utilizzato, non c'era più traffico da così tanti anni. Però prima, io volevo fare un po' questo excursus perché io mi ricordo...
1: Cosa hai chiesto?
0: Qualunque cosa, ma soprattutto la cosa più bella di Yo Answer è che ha fatto nascere e fatto diventare mainstream i troll.
1: Ah, certo.
0: Eh sì, perché comunque, diciamo, il sistema di risposta, il sistema di gradimento era fatto sulla base degli utenti che rispondevano a più domande possibili, ma non sulla veridicità. Quindi tu potevi scrivere
1: sulla quantità, scrivere
0: qualunque cosa, l'importante è che era quantità, e i migliori, diciamo, risponditori erano quelli che rispondevano a più domande possibili, ma senza...
1: Certo, ma tipo, posso mettere la sabbia nella carbonara? Ma certamente, una ricetta si tramanda. Cioè, tu potevi chiedere qualunque cosa, però dovevi aspettarti veramente qualunque risposta, non dovevi prenderla per oro colato, ma invece... Purtroppo io so anche di casi gravi di gente che ha chiesto come faccio ad abortire, per esempio.
0: Guarda, qui ci sono alcune domande che l'articolo ha raccolto, le domande più particolari, che erano tipo: è possibile perdere la verginità cadendo? Questa, diciamo, forse è più una scusa.
1: Sì, esatto. Posso rimanere incinta facendo il bagno al mare?
0: Oppure: qualcuno può farmi un tema di italiano da 500 parole entro la mezzanotte?
1: Questo è innocuo, questo è anche simpatico, metteva anche la prova.
0: Però prima, cioè, adesso lo fai con ChatGPT, prima invece c'era qualche stronzo come me.
1: Allora si è partito ai tempi miei, si è partito dalla posta di Cioè.
0: E infatti è un po' cioè Yo Answer era l'evoluzione, sì, della posta di Cioè. Poi anche questa: 8 insufficienza alle scuole medie, rischio di essere bocciata?
1: Sì.
0: E poi è: Come si fa a far venire quelli di YouTube a filmarti?
1: Oh, questo è un cuoricino che voleva un po' di notorietà.
0: Voleva semplicemente diventare famoso.
1: Gioia.
0: E basta. Però...
1: Magari è un 45enne che chiede questa cosa.
0: Però insomma, adesso purtroppo Yo Answer
1: ha finito il suo compito. Esaurito il suo compito. Diciamo che ogni generazione ha il suo risponditore. Si va verso sempre un affinare prima Cioè, poi Yahoo Answer e poi adesso ChatGPT. Chi sarà poi la prossima persona? Un ologramma, l'ologramma di Barbero che ti risponde a tutte le domande. Io, il professor Barbero che ti si...
0: Professor Barbero!
1: Che ti si materializza e dice...
0: Spranga!
1: I visigoti!
0: I visigoti? Sono un pessimo barbero.
1: Però è molto divertente.
0: Queste erano tutte le notizie per oggi.
1: Non erano tutte. Perché noi di Pastarelle facciamo anche pubblica utilità. E quella notizia che ti avevo accennato prima, sì. E si parte anche per l'estate, per le vacanze. Volevo dare un piccolo consiglio, quello che ti dicevo prima. Mm-hmm. Se dovete prenotare un aereo, comprate la fila 11.
0: Ah, vero.
1: Capito?
0: Vero.
1: La fila che sta a metà è tra la metà e la coda dell'aereo, capito? Mi raccomando, perché il malcapitato che si trovava a bordo del volo Ryanair e stava per essere risucchiato dopo la rottura di un finestrino era seduto al posto 11F e si è salvato miracolosamente. Come l'unico sopravvissuto del volo Air India del giugno 2025 seduto al posto 11A. Vi dico questa cosa: gli incidenti aerei avvenuti tra il 1969 e il 2013 mostrano maggiori tassi di sopravvivenza per le persone che si trovano a metà tra le ali e la coda dell'aereo. Chi è seduto in quella zona ha il 74% di probabilità di uscirne indenne. Quindi mi raccomando, Pastarelle per le vacanze, Pastarelle per utilità, e cercate di caparvi questo posto, perché è il posto più fortunello. Addirittura il 74% di possibilità non sono mica pizze e fichi. E quindi questa percentuale, che comunque alla fine non è una percentuale, cioè una percentuale percentuale proprio calcolata, non è che è una percentuale campata in aria. Quindi ragazzi, io vi dico fila 11 e viaggiate tranquilli, soprattutto se avete un po' di paurina. Magari questo aiuta anche psicologicamente, secondo me molto fa la psicologia. Quindi questo è il posto più sicuro.
0: Ma allora ti devo dire che io, diciamo, abitualmente quando mi capita di viaggiare in aereo, cerco sempre di prendere le file posteriori, non quelle proprio in fondo, quelle un po' a metà. Un po' perché è più facile l'imbarco, perché essendo, se tu prendi la fila verso il fondo, riesci ad entrare prima e a metterti subito al suo posto, mentre invece, perché poi la maggior parte della gente che non sa volare vuole entrare tutta quanta da davanti, e quindi poi si creano quelle cose, dici no ma devi andare dall'altra parte, quindi da dietro è più facile.
1: È più facile, certo.
0: E poi perché i posti dietro le ali, quindi verso la coda, sono meno soggetti a vibrazioni, perché appunto la parte dell'aria, cioè la parte dell'aereo che fende l'aria, si trova proprio sulla punta e sulle ali, quindi la parte di dietro vibri un po' meno, anche in caso di turbolenze la senti un po' meno, viaggi più sereno.
1: Io ho dato per scontato che tutti sapessero la notizia, però è notizia di questa settimana che un pezzo del motore ha sfondato il finestrino di un volo.
0: Tra l'altro quando ho letto questa notizia ho pensato, ma quanto devi essere magro per essere risucchiato dai finestrini degli aerei?
1: Non sarebbe successo.
0: Sì, i finestrini aerei sono
1: degli oblò praticamente,
0: 10 pollici,
1: prima c'è solo il sedere. Esatto. Il sedere da fuori facevi da tappo praticamente,
0: è una roba minuccia, come
1: però,
0: fai?
1: Diciamo che durante il volo è successo, per cui gli stessi,
0: dice, la pressione,
1: gli stessi, come si dice, passeggeri hanno aiutato questa persona a non essere risucchiato dal volo e a salvarsi.
0: L'hanno mantenuto
1: sì, prima di ancorarlo al suolo praticamente, questo poverino che rischiava di essere risucchiato. E tanto più che Ryanair adesso ha aumentato i posti per il corridoio. No, non è vero, sto scherzando.
0: Ah, okay.
1: Però poteva essere che ti aumentiamo i posti se vuoi in corridoio per paura che il finestrino si sfondi.
0: No, io viaggio sempre lato finestrino perché mi piace.
1: Ti piace fare. Sì, io sì, da sì, oggi sì, in poi non viaggerò più lato finestrino e prenderò la fila 11, così almeno l'ansia si placa.
0: Va bene, adesso andiamo con la prima canzone di giornata, ci ascoltiamo un po' di musica in questa freschissima mattinata del 12 luglio e poi rientriamo con tante altre belle notizie.

0: ed era Holding Out for a Hero di Bonnie Tyler.
1: E perché l'abbiamo messa?
0: Che purtroppo questa settimana ci ha lasciato Bonnie Tyler, esattamente l'8 luglio di questa settimana. Bonnie Tyler, tra l'altro, questa canzone è una parte fondante della colonna sonora di Footloose.
1: Che bello, Footloose.
0: Quello, il film con Kevin Bacon. Bellissimo. Dove si balla. È un po' anche un po' il simbolo degli anni Ottanta, proprio in genere Bonnie Tyler è un simbolo degli anni Ottanta. Che comunque lei è diventata famosissima in quel periodo ed ci ha veramente regalato dei grandissimi successi.
1: Ecco, quello più conosciuto.
0: Quello più conosciuto è Total Eclipse of the Heart.
1: Che e praticamente non l'abbiamo messa appositamente, scusateci, perché sennò saremmo finiti tutti a piangere.
0: Sì, esatto.
1: Mattina diciamo abbiamo dato un po' una...
0: Sì, abbiamo cercato di dare un po' una scossa, esatto. Un po' per cominciare con un po' di brio e di frizzantezza, appunto, anche per purtroppo annunciare questa...
1: Questa scomparsa. Questa cantante era gallese, io pensavo del Galles, e praticamente purtroppo è morta dopo, insomma, un ricovero d'urgenza all'inizio di maggio per problemi all'intestino.
0: Lei è in Portogallo.
1: In Portogallo, sì. E avrebbe dovuto, cioè, neanche dire che non fosse in attività, perché proprio a maggio avrebbe dovuto cominciare un tour di 30 date tra Europa e Regno Unito, e quindi era praticamente in attività. Quindi è stata una morte.
0: Sì, stava anche lavorando ad un nuovo album.
1: Purtroppo, questa cosa che forse ti farà piacere, che non so se sai, che nel 2013 è stata rappresentante del Regno Unito per l'Eurovision.
0: Sì, esatto.
1: Tutto sa, Marco Palma sa tutto.
0: Con il brano Believe in Me.
1: Mamma mia, Marco Palma, un'enciclopedia della Rubia. Ma facci a qualche quiz di quelli che ti dai
0: i soldi, gettoni d'oro.
1: Che prendi i soldi veri. Vabbè, bravo Marco Palma. Ho detto adesso gli dico questa cosa che lui
0: che
1: non
0: lo
1: sa.
0: Sorprenderà. E
1: invece. Va bene, ci dispiace tanto per Bonnie Tyler, e Simone negli 80, neanche tanto anziana, però purtroppo. Questo è, vabbè, la ricordiamo. E adesso in macchina io ho tutto volume, Total Eclipse of the Heart, e piangerò tantissimo. Quindi ridammi i fazzoletti che ti ho prestato prima. E va bene. Però cambiamo, dai, tiriamoci sul morale. Ieri, come dicevamo, a Pescara c'è stato, insomma, uno, sai, queste cose che le radio adesso tour, è una cosa abbastanza recente.
0: Ma diciamo sono i tanti succedanei del Festival Bar,
1: esatto,
0: i tanti sostituti, che fu il Festival Bar adesso sono i festival
1: RDS,
0: delle radio.
1: RDS, 105, Battiti Live, sì, il team, quello che si avvicina di più è il team tour, questa cosa sponsorizzata dalla team, che di solito si fa in Puglia, ho imparato questa cosa.
0: Ieri c'era Radio Kiss Kiss
1: a Pescara, sì, con insomma una decina di artisti, tra cui ci sono stati i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, c'è stato Il Re di Vivo Settembre, c'è stato Mr. Rain, Clementino, ci sono stati insomma un po' di artisti che hanno più o meno noti, che hanno animato Pescara. E io mi sono
0: Clementino
1: chiesto,
0: tra l'altro, di cui c'è un video che ho visto stamattina su TikTok del soundcheck di Clementino, dove fa freestyle come lui fa di solito, e fa un freestyle su Pescara. Esatto, sì.
1: Le prove le sentono fino a Montesilvano. Quindi mi sono sentita anche citata.
0: Sì. Montesilvano citata da Clementino.
1: No, bravo. Ma Clementino è un king del freestyle, proprio bravo. L'avrei ascoltato volentieri. E diciamo che questa cosa mi è venuta allo spunto perché noi abbiamo...
0: Rassicuriamo tutti quanti i nostri ascoltatori che Federica non è qui appunto per problemi personali, e non perché è finita agli arresti per aver aggredito Sal Da Vinci, che ieri era presente
1: a Pescara.
0: Perché ci ho pensato un attimo, ho detto adesso va e lo mena.
1: Picchia. No, allora diciamo che
0: Ceffoni.
1: Sal Da Vinci rischierà molto di più il primo agosto, perché si ritroverà gratuitamente di nuovo a Francavilla.
0: Proprio Francavilla, sotto casa di Federica.
1: Esatto, quindi secondo me Federica è andata a studiare un po' le location, e poi vi raccomando, state attenti che c'è un cecchino. Se vedete un puntino rosso sulla fronte di Sal Da Vinci è Federica Di Pardo. Comunque dicevamo, come quasi tutti gli anni, questa è tipo la quarta estate che facciamo passerelle. O la terza, quarta mi sa.
0: Terza.
1: Come passa il tempo. E noi siamo orfani del tormentone estivo.
0: Sì, non ci abbiamo, da quando abbiamo cominciato questa trasmissione hanno smesso di fare tormentoni estivi per dispetto.
1: Esatto, c'è tante featuring, tante collaborazioni, sì. Magari cantanti che si ospitano a vicenda, eccetera. Io mi sono persa il conto, io non credo di aver ascoltato tutte le canzoni. Però appunto ho chiesto all'intelligenza artificiale di, secondo gli ascolti, darmi la classifica dei tormentoni di quest'estate. Mm-hmm. Vado?
0: Vai.
1: Vado. Allora... quest'estate i più ascoltati come tormentoni dell'estate, parto dal basso, è La testa gira di Fred De Palma, presente pure ieri a Pescara, io non lo conoscevo.
0: Ma manco io, non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Allora, poi me la sono andata ad ascoltare che fa la la la la la la la la la e la testa gira na na na na. Poi questo basta, cioè finisce, non me lo far cantare.
0: Bene.
1: Però anche io sono, vabbè, io sono stata quella che si è riuscita ad ascoltare il riccione dei giornalisti a fine settembre dopo che aveva fatto il...
0: In tempissimo proprio.
1: Proprio in tempissimo. Allora, poi subito dopo La testa gira di Fred De Palma c'è Partenope, mm-hmm. Serena Brancale e The Colors. E questa mi piaciucchia, però richiama tantissimo troppo, dicono che è un omaggio, però praticamente è Pino Daniele.
0: Ma Serena Brancale, esattamente, quante canzoni ha droppato quest'estate?
1: Serena Brancale è la prezzemolina di...
0: Veramente... Troppe. Basta, Serena.
1: C'abbiamo un overbooking. Troppo esposta. Io auspico Serena Brancale di fare un anno di ritiro come sta facendo Elodie adesso, perché la sovraesposizione poi fa più danni che altro.
0: Infatti. Va bene, vai, continua.
1: Vado. E subito dopo riabbiamo Serena Brancale con Levante e Delia al mio paese.
0: Appunto, esatto.
1: Ecco, che è stata, insomma, oggetto di tantissime parodie. Sì. Manca l'acqua tutto il mese quando torno al mio paese.
0: Le madonne che tiro io quando ascolto questa canzone.
1: Quando torno al mio paese. E quindi diciamo che... Allora, quindi è sul podio, al terzo posto. Al secondo posto troviamo, secondo me, la canzone più brutta. Scusatemi, io non mi piace espormi, però io non ho questa avversione. Buon vento di Jovanotti e Alfa. A me non piace per niente. È un mix che mi rivolta. E preferisco il mio paese, pensa tu.
0: E diciamo, già la sola presenza di Jovanotti fa sì.
1: Non ce la posso fare, non mi piace per niente. E al primo posto che cosa abbiamo? Mm-hmm. Indovina. Secondo te che metteresti?
0: Saif, che ha tirato fuori un nuovo singolo. No, ok.
1: Marco Palma è anziano dentro. Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: È vero, è tornata Angelina.
1: Sì, è tornata la nostra Angelina.
0: Noi non sentivamo la mancanza, però...
1: E va bene. Poi ci sono, insomma, queste canzoni che stanno prendendo piede, come dici tu, Flamenco Paranoia di Samurai J. Mm-hmm. E poi ci sarà White Girl Wasted di Anna.
0: È vero, sì, che Anna che ha tirato fuori pure un nuovo album. Esatto. Criticatissimo.
1: Anna sarà tra qualche giorno dalle nostre parti, lì per Città Sant'Angelo, a fare firma copie. E si prevede il devasto praticamente là sopra. E poi ci stanno, insomma, queste canzoni. Allora, quella è la classifica ufficiale che ho detto io dei più ascoltati. Poi stanno prendendo piede Samurai J, Anna e Bossa Nostra di Gaia, che a me piaciucchia. E Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Vedi? E noi che cosa ci andiamo a ascoltare? Non ci andiamo a ascoltare niente.
0: Niente di queste cose citate.
1: Cosa ti piace?
0: A me? Di quest'estate?
1: Sì.
0: Niente. No, devo dire, non lo so, io di base non sono un grande fan dei tormentoni estivi nella vita in genere. Poi devo dire che appunto questa tendenza degli ultimi anni a non farne
1: fuori.
0: Più, sì, sinceramente mi un po'... Ascolto altro.
1: Ti posso dire che la mia preferita non è in questa classifica, ma è quella di Emma con Fabri Fibra. E Emma sta girando pure in questi tour estivi così, che però Fabri Fibra non si fa vedere, cioè giustamente. Si vergogna, non lo so, però è molto carina la canzone, mi piace. Adesso me l'ascolterò in macchina insieme a Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler per piangere di più. Dai, ascoltiamoci qualcosa.
0: Bene,
1: di
0: no,
1: questi
0: concedimelo
1: qualcosa.
0: Ci ascoltiamo una canzone recente, diciamo un'ultima uscita, ma non di quelle che hai citato.
1: Sì, sì.
0: Perché ci andiamo ad ascoltare I Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sorry, scusa, lo sento. È proprio il tormentone estivo.
0: Ah, vedi?
1: Dai, bravo,
0: ci andiamo
1: Marco.
0: A sentire, dai.

0: ed era Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Che devo dire, dai, in mezzo a questa bolgia di piccoli tormentoni estivi che stanno uscendo, alla fine è orecchiabile, simpatica,
1: sì.
0: È carina.
1: È strano che non esca Serena Brancale da dietro facendo un featuring così.
0: Tra l'altro, prima stavo dicendo fuori onda che io non riesco a prendere seriamente il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, perché è uguale ad Andrea Pisani, il comico.
1: Penso che si scopava pure l'Arnera, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari. Non vedo la differenza.
0: Ma secondo me è perché lei pensava che fosse Andrea Pisani.
1: Esatto.
0: Dice, vabbè,
1: esatto,
0: tanto è lo stesso, è uguale. E io non riesco a prenderlo sul serio, perché sono veramente identici.
1: Uguali,
0: non...
1: sì, ci giocano spesso su questa cosa. Sì. Infatti sarà lui a pagare gli alimenti.
0: Quindi, però dai, comunque, i pinguini riescono sempre a fare qualcosa comunque di non lo so, in mezzo a tutto questo marasma di cantanti, di gruppi nuovi, di gente nuova che è uscita in Italia, devo dire che i Pinguini mantengono sempre un certo livello. Non...
1: Sì, un po' una dose di freschezza. It's not my cup of tea, sinceramente.
0: Sì, non, manco la mia, però comunque rimangono...
1: A me è Amaro, l'unica che piaciucchiava tantissimo. È da dire, dietro le quinte...
0: A
1: che
0: me
1: abbiamo...
0: piaceva Ringo Starr.
1: Ringo
0: Starr. Quella di Sanremo, sì, molto molto bella.
1: Ah, poi Johnny Wannabe che l'ha ripetuta.
0: Ma quella purtroppo è colpa di TikTok, perché mi escono i reel. Io il mio algoritmo musicale purtroppo è anche dettato dalle tendenze di TikTok che mi fanno uscire le canzoni e me le fanno entrare in testa.
1: E va bene. Oh, non abbiamo messo una sigla questa puntata.
0: È vero, però
1: vero?
0: È il momento di una sigla.
1: Una sigla.
0: Andiamo.
2: Il nerdone della settimana, chi lo pesta, chi lo sa.
0: E andiamo col merdone della settimana. Che è successo questa settimana, Giulia?
1: Allora, devo dire che questo è un merdone segnalatomi.
0: Ah, okay.
1: Quindi, però c'è la nostra...
0: Riceviamo e pubblichiamo.
1: Segnalazione. Questa è stata una segnalazione arrivata qualche giorno fa e devo dire che mi è stata copiata dai nostri acerrimi nemici di Chiacchiericcio proprio ieri. Ho detto, no, lo sapevo prima io. Però vabbè, purtroppo sono andati in onda prima loro, però io già lo sapevo. Che cosa è successo? Allora, ci trasferiamo in Inghilterra. Sta succedendo una cosa un po' bislacca. Pensavamo che noi fossimo i detentori della politica...
0: del merda.
1: Sì, volevo dire un po' carnevalesca, però va bene. E ne avremo modo di parlare anche nell'almanacco, che insomma abbiamo avuto
0: dei riferimenti
1: politici un po' allegri, ecco. E diciamo si stanno divertendo anche in Inghilterra, perché Farage, il leader del partito di estrema destra inglese, insomma diciamo il Vannacci inglese,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì. No, oddio, più che il Vannacci, Farage è un po' il Salvini inglese.
1: Salvini,
0: sì,
1: ok,
0: sì, sì, sì.
1: Io pensavo avesse fatto il triplasalto mortale,
0: che io non sapevo fosse ancora in carica, pensavo che dopo la storiaccia della Brexit avesse schiodato, invece no, è lì.
1: No, infatti lui ha vinto il seggio da parlamentare a Clacton-on-Sea nel 2024, quindi addirittura. E questa settimana però ha deciso di dimettersi in modo molto plateale, perché è stato accusato di aver ricevuto finanziamenti illeciti. E
0: okay,
1: quindi perché ha detto, io mi dimetto perché sarete costretti alle rielezioni, okay, e sarà il popolo a rivotarmi,
0: a decidere, esatto,
1: e quindi eccetera eccetera. Quindi ha detto che lui si ricandiderà per ottenere un nuovo mandato popolare e per distogliere comunque le attenzioni delle indagini su di lui, perché questo è il gabolone. Cioè lui ha detto, io mi ricandido, così faccio questa azione plateale, così non vedete le notizie, come sta facendo Trump con l'Iran e l'Epstein Files praticamente. Ok. Queste elezioni potrebbero esserci per il 6 agosto, ancora non si ha una data certa, comunque un po' più tardi mi raccomando, cioè il 6 agosto è prestissimo. Va bene, Farage intendeva usare le elezioni a Clacton come un modo per mostrare la sua forza elettorale, però il suo piano è fallito in qualche modo, perché tutti gli altri partiti, dai laburisti ai conservatori, hanno detto che non presenteranno candidati.
0: Ah, okay.
1: Quindi per non dare credito alle sue trovate, insomma un po' plateali, ecco. Quindi al momento Farage è rimasto con un solo avversario. Che è questo avversario? Count Binface, letteralmente il conte con un faccia di cestino di latta, cioè sì, proprio andatelo a vedere, perché effettivamente è una persona con un cestino di latta dell'immondizia in testa, sì. Quindi non, ecco, come un Star Wars, presente Darth Vader, così, eccetera. E quindi è uno dei candidati satirici più famosi del Regno Unito, effettivamente, perché negli ultimi 10 anni si è candidato in diverse occasioni, quindi non è questo exploit, questa novità, e si è candidato in diverse occasioni come parlamentare e anche come sindaco di Londra, però non ha mai vinto, forse sarà la volta buona. E questo comico, insomma, anche provocatore, ha questa volta possibilità di vittoria. E non lo so, ha dato un tono un po' di farsa a queste elezioni, ma secondo me è quello che merita Farage. E diciamo che alcuni politici importanti hanno perfino dato il proprio sostegno a Counterbeam Face. Praticamente ne hanno detto a Farage: questo
0: ti
1: meriti.
0: È stato un endorsement.
1: Questo ti meriti, esatto, in opposizione a Farage. E secondo me è anche stata un'arma a doppio taglio questa azione di Farage, perché anche la leader del partito conservatore ha dato sostegno a
0: Counterbeam Face. Proprio...
1: Quindi proprio... vabbè, e vedremo come andrà a finire. Diciamo che Counterbeam Face ha praticamente anche dato un suo programma, tra cui, adesso non ricordo tutti i punti, però anche la nazionalizzazione di Adele che diventa patrimonio nazionale, o fissare 80 anni l'età massima per votare. E io qui...
0: Che non è male,
1: perché diciamo che i vecchi del merda hanno fatto i loro danni. E rimettere in funzione il Sifax, la versione britannica del televideo, perché anche no, e vietare gli snack rumorosi nei cinema.
0: Giustissimo, sono assolutamente d'accordo.
1: E le chiamate con il viva voce sui mezzi pubblici. Ho deciso, votiamo, sì. Counterbeam Face, anche in Italia, ce la faremo.
0: Tra l'altro questa cosa che sia successa proprio in Inghilterra è molto comico, perché non so chi di voi si ricorda la serie inglese, appunto Black Mirror. Nella seconda stagione c'era un episodio che si chiamava The Valdo Moment, vota Valdo, dove c'era questo pupazzo animato in motion capture da un comico che appunto si candidava alle elezioni.
1: Quindi,
0: e vinceva.
1: Appunto, io mi ricordo Where is Waldo?
0: Esatto, questa puntata del 2013, quindi parliamo di più di 10 anni fa, avevano predetto... Al posto di Simpson, vedi, anche
1: chissà se vincerà. Io lo voto, voglio sapere come andrà a finire. Mia sorella e mio cognato, nei nostri inviati in Inghilterra, ci terranno informati. Dai, Jared Clive, teneteci informati su Counterbeam Face.
0: E adesso invece è il mio momento preferito,
1: momento del kazoo
0: della settimana, perché è il momento dell'almanacco del giorno dopo. È l'almanacco del giorno, il momento dell'accadde oggi. E cosa è successo nella vita il 12 luglio? Allora, intanto facciamo come al solito i nostri auguri per gli onomastici del giorno, e facciamo gli auguri a tutti gli Emagora, a tutti i Nabore e anche ai Vivenziolo.
1: Bellissimi, Vivenziolo da allegria, però, come ti chiami? Vivenziolo, che viva Vivenziolo.
0: Tra l'altro oggi c'è anche, questa è una cosa che mi ha incuriosito molto, si festeggiano anche dei beati oltre che dei santi.
1: Beato.
0: E ci sono beati Mattia Arachi. Sette compagni
1: che sono sì.
0: Beati Mattia Arachi e sette compagni, martiri giapponesi. Io non sapevo che ci fossero dei giapponesi anche tra i martiri venerati dalla Chiesa Cattolica, invece sì, sì.
1: Ok, i nostri martiri giapponesi, i martiri con
0: Mattia Arachi,
1: a posto, i martiri del riso, vai.
0: Mentre invece oggi sono anche delle feste nazionali, delle ricorrenze. Ad esempio in Mongolia è la festa del Nadam, che è una delle feste più importanti per la loro religione.
1: Che fanno in questa festa?
0: Nella festa della Nadam, no, si festeggiamenti, si mangia, si beve.
1: Santa Rosalia.
0: No, è tipo un Natale, cioè una cosa.
1: Ah, ok.
0: Si mangia e si beve.
1: Si mangia e si beve. Poi ricordami che nella prossima puntata ti dirò qualcosa sulla Mongolia molto carina.
0: Ah, ok, va bene. Sì. Lo vuoi dire adesso?
1: No, perché mi devo ricordare bene l'episodio, però non abbiamo parlato abbastanza.
0: Va bene, mi segno un
1: Mongolia,
0: post-it. E oggi è anche la festa dell'indipendenza di Kiribati. tu sai dov'è?
1: Assolutamente no.
0: Kiribati, è un piccolo stato insulare dell'Oceania.
1: Non sapevo.
0: E poi anche la festa dell'indipendenza di Sao Tomé e Principe.
1: Che comunque parteciperebbero ai mondiali se solo avessero occasione, visto che Curaçao ha partecipato ai mondiali. La prossima volta
0: questi invece sono un piccolo stato insulare dell'Africa.
1: Sì, che parteciperanno comunque ai mondiali al posto dell'Italia alla prossima edizione.
0: Mentre invece cosa è successo nella storia il 12 luglio? Allora, il 12 luglio ho scoperto questa cosa molto curiosa. È un giorno di elezione per i papi. Perché il 12 luglio nella storia sono stati eletti ben 4 papi.
1: Verissimo. Sì. E allora vuol dire che sono morti prima, quindi vuol dire che giugno è il mese esatto. della moria dei papi.
0: Perché secondo me è il caldo.
1: Cioè, che secca i papi.
0: E arriva la prima ondata di caldo.
1: C'è questa...
0: Infatti sono stati eletti 4 papi. Felice IV, Anastasio IV, poi Innocenzo XII e Clemente XII.
1: Sono tutti stati eletti 12
0: tutti
1: luglio.
0: Il 12 luglio, sì. Una cosa,
1: che
0: una...
1: particolarità. Giocatevela, amici, che posso dire? Giocatevela, insomma, al Superenalotto.
0: Tra l'altro eletto anche il 12esimo il 12 luglio. Cioè sia Innocenzo che Clemente che erano i 12esimi. Letti il 12 luglio, c'è cioè una cosa. Vabbè.
1: Giocatevi 12-4 come i papi.
0: Ok, invece andiamo con le altre notizie di giornata, le altre notizie che cosa è successo oggi nella storia. Ad esempio, nel 1862, per la prima volta, il Congresso degli Stati Uniti istituisce la medaglia d'onore. Cioè prima del 1862 non c'erano medaglie, non c'erano...
1: Medaglie. Ti ricordi il cartone animato?
0: Mentre invece il 12 luglio del 1908 c'è il debutto ufficiale delle nazionali svedesi e norvegesi a Göteborg con un amichevole.
1: Di calcio.
0: Sì, di calcio. Incontro vinto dagli svedesi per 11-3. Un risultato tennistico direi.
1: Beh.
0: È appunto la Norvegia che è...
1: La Norvegia che tanto ci ha fatto sorridere, esatto. Cui tanto abbiamo voluto bene in questi mondiali, che ci ha lasciato prematuramente. Però sono stata molto triste, posso dirlo.
0: Mentre invece il 12 luglio del 1962 esordiscono per la prima volta dal vivo al Marquee Club di Londra i Rolling Stones.
1: Che tutto torna, perché ieri Mick Jagger spettatore di Inghilterra-Norvegia.
0: La loro primissima esibizione dal vivo. Mentre invece il 12 luglio del 1986 viene registrato a Wembley il CD live dei Queen, il loro live più famoso.
1: Succedono un sacco di cose il 12 luglio.
0: Vabbè, perché d'estate, capito la cosa?
1: Io sono clinicamente morta quest'estate. Sorry.
0: E andiamo avanti. Il 12 luglio del 1991 Riccardo Schicchi e Mauro Biuzzi fondano il Partito dell'Amore.
1: Vedi che non solo in Inghilterra succede, anche noi abbiamo avuto, che sono stati, insomma, comunque sono entrati in Parlamento.
0: Sì. C'è stata
1: Cicciolina. Moana si è candidata come sindaco di Roma, purtroppo non è riuscita, però insomma diciamo che è stato in politica Cicciolina nel Partito dell'Amore, ha avuto il suo riscontro e che poi sono stati molto ben accolti soprattutto dai radicali, da Pannella,
0: sì.
1: Che era una costola dei radicali. Quest'anno si potrebbe fare, sai, se Valentina Nappi ha qualche velletà politica.
0: Chissà, sarebbe bello. Io la voterei Valentina Nappi.
1: Certo, ma sicuramente fate l'amore e non fate la guerra. Su questo slogan per me possono vincere.
0: Mentre invece saltiamo al 2005. Nel 2005 Alberto II di Monaco diventa il nuovo principe di Monaco. Sai, io pensavo che fosse lì da molto più tempo.
1: Quanto?
0: Non solo 2005.
1: No, ci sta. Sì, Ranieri ci ha tenuto a non scollarsi finché non è morto dal trono.
0: Non lo so, io...
1: Non segui tanto le vicende monegasche. Non sai che la moglie di, prima di sposarsi, Charlene, la moglie di Alberto di Monaco, ha tentato di scappare 3 volte e non c'è riuscita. E si è dovuta sposare l'unica sposa piangendo, è andata al matrimonio, porella.
0: Mentre invece ci sono i compleanni. Oggi è il compleanno di Antonio Cassano.
1: Cioè,
0: e di Cristian Vieri.
1: No, E non si faranno gli auguri.
0: No, non si faranno gli auguri, purtroppo c'è stata un po' di maretta tra...
1: Chiamala maretta!
0: tra di loro. E poi invece oggi, io questo mi ha sorpreso, perché io pensavo davvero che fosse già morto, e invece no, è ancora vivo e cammina tra noi. Oggi è il compleanno di Bill Cosby.
1: Ah, no, secondo me ci sarà una festa se muore, perché è stata secondo me la più grande delusione di tutti quelli che lo seguivano.
0: Bill Cosby, che tra l'altro compie 89 anni.
1: E cioè... fosse ora che morisse, perché è stata per me una grandissima delusione a livello umano, perché tu ti affezioni a lui come padre di famiglia e poi pensi che è uno stupratore. Vedi un po'. Lo so, spero che crepi.
0: Però oggi è anche il compleanno di un nostro caro amico, compagno di, diciamo, oggetto di desiderio di tutte le signore italiane a cavallo tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010, perché oggi è il compleanno di Gabriel Garco.
1: Sì, che però io mi sono innamorato, ma di tuo marito, perché esatto, giustamente sì, tutto, diciamo, il desiderio, tutti i desideri, tante signore, però come Malgioglio alla fine.
0: Vabbè, uno desidera. E poi
1: questa è un'altra delusione, ma in un altro senso, Gabriel Garco. Però insomma, non era interessato all'articolo.
0: Davvero tutti comunque vi siete sorprese di Gabriel Garco?
1: Sì.
0: Io
1: sì.
0: No.
1: Tu avevi già il tuo gay radar.
0: Ma non lo so, cioè nel senso lo vedi, diceva vabbè.
1: Perché?
0: Era così. Allora, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione per oggi. Purtroppo ci dispiace, non riusciamo a mettere l'ultimo brano che volevamo mettere oggi in
1: programmazione. Memoria, che diciamo avevamo un altro defunto illustre,
0: esatto,
1: questa settimana.
0: Di Peppino Di Capri, che ci ha lasciato in questa settimana. E
1: vabbè, lo ricordiamo.
0: Lo recupereremo.
1: Lo recupereremo, sai quanto dobbiamo recuperare. Comunque, Peppino, ci mancherai.
0: Per oggi è finita qui.
1: Hai visto? Non ci sono appuntamenti di stand-up.
0: No, non ci sono appuntamenti di stand-up questa settimana. Rilassatevi, riposatevi, perché poi dalla settimana prossima si ricomincia ancora peggio.
1: A friccicare. Ciao ragazzi, buona domenica,
0: buon pranzo. Ciao ciao.
3: Per me la domenica è legata alle pastarelle.

Ed è sicuramente una caldissima notte questa di questo venerdì notte, appunto, la notte di venerdì 10 luglio. Anno solare, anno domini, da calendario, terzo millennio dopo Cristo, Wagyu 2026. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, che udite udite, in ordine cronologico è la numero 399. 399, 399esima puntata. Per un viaggio d'amore, un'avventura partita, sbocciata, iniziata il lontano giovedì. Perché partimmo di giovedì notte? Il lontano giovedì 5 ottobre 2017, quando la vostra radio preferita si era costituita davvero da pochissime settimane, insomma, nascevamo nell'estate del 2017, quindi vuol dire che il prossimo anno, la prossima estate, festeggeremo, spegneremo le 10 candeline, così come spegneremo le 400 candeline per quanto riguarda Super Soul venerdì prossimo, che udite udite, da calendario, come calendario ci impone, cade di venerdì 17. Mamma mia, da quanto tempo è che non capitava? E il caso vuole, insomma, che venerdì 17, venerdì prossimo, celebreremo la puntata numero 400 di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, Spartaco Superanima DJ e speaker, speaker e DJ in console per voi, ogni venerdì notte in diretta notturna radiofonica dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. Ma tutto questo non esisterebbe, non potrebbe davvero esistere, se non ci fosse lui, diceva un grande amico mio, se non ci fosse di lei, il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, dal capolavoro assoluto concept album da paura, datato 21 maggio 1971, la Motown Records, etichetta discografica che in quegli anni, insomma, veramente sparava i botti da morire, pazzeschi, sfornava perle su perle, insomma, il 21 maggio 71 la Motown Records sfornava questo vinile, gran vinile da paura, pazzesco, inarrivabile, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, Marvin Gaye, What's Going On, Motown Records. Ed è una lunga sigla d'apertura che ci accompagna dalla puntata zero fino a quest'ultima di questa notte in diretta radiofonica notturna, Wagyu, in questo venerdì notte, veramente

Torrido, caldissimo, perlomeno sulla costa adriatica, perché noi pulsiamo dalla città di Pescara in Abruzzo, Italy, costa adriatica, Pescara by night, ma soprattutto costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu. E vi posso garantire che sulla costa adriatica, con la nostra città che è stata bollino rosso per diversi giorni, per non dire settimane, insomma, sta tornando questa nuova ondata di calore assoluto, con temperature che sfioreranno i 40 gradi, insomma, è davvero dura, ma con una salivazione ridotta al minimo, noi cerchiamo di mettercela tutta per regalarvi, come sempre, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo, perché oltre la diretta chiaramente del venerdì notte c'è subito poi la replica. Ribeccate la puntata del venerdì notte direttamente in registrata, in replica la domenica successiva, e quindi se stiamo andando in diretta in questa notte di questo venerdì 10 luglio, domenica 12 luglio dalle ore 13 in poi, sempre per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, arriva inesorabile a ora di pranzo la domenica la replica di Super Soul. C'è Spartaco che arriva in tackle in scivolata a tenervi compagnia ovunque voi vi troviate, qualsiasi cosa voi state facendo, in qualsiasi location voi stiate vivendo. Arriva Spartaco la domenica a tenervi compagnia con la replica di Super Soul, andata in onda il venerdì notte in diretta precedente. In attesa poi chiaramente dei podcast, che trovate chiaramente blindati, riascoltabili, scaricabili, li trovate blindati direttamente sul sito della radio nell'apposita sezione all'indirizzo www.radiostart.it. come vi si apre l'home page, in alto a sinistra trovate già la sezione con tutti i podcast, e tutti i programmi sono ordinati in ordine alfabetico in base alla lettera appunto iniziale. Inutile, sembra superfluo ricordarlo, ma lo facciamo per dovere di cronaca, da media giornalistica, insomma, tutte le puntate di Super Soul dalla zero fino a quest'ultima le trovate ordinate a crescere sotto la lettera S. Ma l'indirizzo in rete di Radio Start, l'indirizzo del sito www.radiostart.it, lo dovete sicuramente pubblicizzare, spargere tra i vostri contatti, sui vostri social. Soprattutto è importante ricordare come vi si apre, insomma, vi si apre l'home page, trovate subito le info sui programmi, sui programmisti. In una sola parola, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti, provare per credere!

sta decollando, sta salvando, perché nu salbeme guagliù, il venerdì notte si salva tutti insieme per un viaggio cosmico davvero interplanetario, davvero imperdibile in questa notte di questo venerdì 10 luglio con la puntata nuova di Super Soul che sta appunto decollando sulle magiche note del reverendo The King, The Marvelous, Marvin Gaye da What's Going On 1971 Motown Records.

0: want to ask a question. Who really cares? To save a world.
1: È importante anche ricordare, insomma, che siamo una web

Man con i like, per noi molto molto importanti, come specchio del vostro gradimento nei confronti della nostra programmazione. E credetemi, parola di Spartaco, ce la mettiamo davvero tutta. Ci potete anche seguire e ascoltare da vari applicativi, probabilmente insomma applicativi anche gratuiti, i più gettonati per i vostri sistemi che vanno per la maggiore dei vostri device. Sto parlando di iOS ed Android. Ci potete ascoltare direttamente dalle app TuneIn, TuneIn e Radiogram.

0: Such a bad way to live.
1: Such a bad way to live.
2: E anche nella diretta di questa notte, più avanti, ci sarà lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, insomma si parla di sociale, di ecosistemi, di biodiversità, di difesa del pianeta, di microclimi, di ecosistemi, di biodiversità, ma soprattutto si parla della difesa dei poveri indifesi, appunto animali sempre più maltrattati dall'uomo, che è il vero animale su questo pianeta, e non ha ancora capito l'uomo che siamo ospiti prima noi che gli animali, ospiti del pianeta. Un pianeta che dovrebbe vivere in santa pace, in armonia, nella sensazione più naturale del volemo sebbene, insomma, di peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, no war, no war, no war. E invece altro che focolai, spazi ovunque di guerra, di guerre assurde, ingiustificate. Vergogna, vergogna, vergognatevi.

Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti e chiaramente benvenuti ovunque voi vi troviate a questa nuova puntata per questo nuovo viaggio imperdibile di Super Soul. Lui è Marvin Gaye, The Marvelous. God is Love. E gli incidenti di percorso con il bello della diretta non mancano mai. Un cursore del mixer che è schizzato via inesorabile in

eccolo! L'assolo di sax per voi, Wagyu! Naturalmente, sin da ora, buon viaggio, boa vida, boa noite!

notturna radiofonica sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Questo è l'altro capolavoro, Right On, Marvin Gaye, The Marvelous. Sentite che razza di sezione ritmica, Wagyu! Mamma mia, che groove!

E le partenze, gli inizi di viaggio di Super Soul devono essere sempre molto importanti anche questa notte. Lasceremo parlare la musica, la qualità sonora. Nel 1984 i grandiosi The Cure tennero un concerto a Londra semplicemente pazzesco, con il quale poi pubblicarono questo live, The Cure Live in London 1984 per la MPB e Fiction Records. La grandiosa Charlotte Sometimes.

E in questa grandissima scaletta notturna da parte dei The Cure dal vivo a Londra non poteva mancare The Hanging Garden. Wagyu, buon viaggio, boa vida, boa noite, Super Soul, lo Spartaco Superanima Show il venerdì notte in diretta, Radio Start. Capolavori della storia della musica, pazzeschi, Wagyu.

E ci siamo regalati anche il capolavoro The Walk, in arrivo 100 Years. The Cure Live 1984, Wagyu. Super Soul. Radio Start.

tutti i maggiori hit, le maggiori hit insomma dei inizi anni 80 per quanto riguarda i Cure live in London, non poteva mancare A Forest. Tra poco più di un quarto d'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 11 luglio 2026, in diretta radiofonica notturna Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite!

Ultimi due brani con i quali salutiamo i grandiosi The Cure dal vivo, Live in London 1984, ma ricordiamo anche gli straordinari musicisti Paul Thompson alla chitarra, alle tastiere, al sax, Andy Anderson alla batteria, Phil Tornaley al basso, Lawrence Torrust alle tastiere on keyboards e chiaramente il grande Robert Smith, frontman, leader indiscusso alla voce, alla chitarra e alla voce. Grandi classici di inizi anni 80, per non dire anche di fine anni 70, Wagyu. La nascita del post-punk, della new wave.

e salutiamo i grandiosi Cure con Killing in Arab. Killing in Arab, ultimo brano in scaletta per questa notte con i Cure.

E ci siamo regalati la bellissima Remedy dei Black Rose. Datati 1992, è un grande viaggio, voglio anche quello di questa notte. Ancora loro, The Black Rose.

E sulle note dei grandiosi The Black Rose, già da 4 minuti siamo entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 11 luglio 2026 in diretta radiofonica notturna Wagyu. Siete sintonizzati sulla nuova puntata in ordine cronologico, la numero 399esima, udite, della serie venerdì prossimo 17 luglio, venerdì 17, celebreremo, festeggeremo, spegneremo le 400 candeline se tutto ridarà per il verso giusto.

Nel 1986 i grandiosi Talking Heads pubblicavano True Stories per la EMI Records. Ci siamo regalati il brano d'apertura Love for Sale, questa è Puzzling Evidence. Talking Heads, Wagyu, per voi!

15 minuti dopo la mezzanotte, parte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House, sulle sonorità molto molto accattivanti, molto notturne, dei grandiosi Talking Heads, Wagyu, per voi. La prima notizia ci arriva dagli amici storici del WWF Italia. Buon compleanno WWF, ricordiamo che nei giorni scorsi il presidentissimo nazionale, il nostro abruzzese Luciano Di Tizio, ex giornalista, insomma oggi in pensione di vari quotidiani, tra cui anche Il Tempo, me lo ricordo nella storica sede di Piazza della Rinascita, Piazza Salotto a Pescara. Insomma, il WWF si è recato dal presidente Mattarella soprattutto per regalare, insomma, questa grande targa per i 60 anni del WWF, che ricadono proprio quest'anno, il 60° compleanno del WWF Italia, ma anche perché c'è tutto il discorso sulla legge sparatutto, 7 giorni su 7. Il WWF, tra le varie associazioni animaliste, si sta impegnando molto per scongiurare questo nuovo scempio, che è già passato al Senato e adesso è in votazione alla Camera, la cosiddetta legge Malan, ma di cui abbiamo parlato già parecchio. Ma questa sera, nell'ambito chiaramente delle edizioni passate di Animal House, soprattutto delle edizioni passate, delle puntate precedenti di Super Soul, questa sera vogliamo celebrare appunto i 60 anni del WWF Italia, la forza di un'idea. 60 anni fa, proprio il 5 luglio 1966, il grandioso storico fondatore, il compianto Fulco Pratesi, con un piccolo gruppo di pionieri, decisero appunto di dare forma ad un sogno. Quel giorno, il 5 luglio del 66, nasceva il WWF Italia. Non sapevano ancora quali battaglie li aspettavano, non sapevano che sarebbero nate più di 100 oasi del WWF, che specie sull'orlo dell'estinzione avrebbero avuto una nuova possibilità, che boschi, fiumi, coste e zone umide sarebbero stati protetti, che milioni di persone avrebbero imparato a guardare la natura con occhi diversi. Ma forse una cosa la sapevano, che le grandi storie iniziano sempre da qualcuno che sceglie di non voltarsi dall'altra parte. Ed è proprio il caso di dire come la storia del WWF Italia è fatta proprio di questo: di coraggio, di ostinazione, di speranza, ma soprattutto di persone. Persone che anno dopo anno hanno deciso di camminare insieme, di credere che la natura non fosse qualcosa da sfruttare, ma qualcosa assolutamente da custodire con tutte le forze necessarie. Di trasformare un ideale in un impegno concreto. Lo scorso 5 luglio il WWF Italia ha dunque compiuto 60 anni. È un anniversario che ci emoziona parecchio a tutti. Ma non è un punto di arrivo, perché la natura non sa contare gli anni. Ci chiede soltanto di esserci, oggi come allora. Le sfide sono cambiate, sono diventate più grandi, più urgenti, ma lo è anche la nostra determinazione. Per questo oggi, più che celebrare il passato, vogliamo guardare avanti. Per ogni gesto, ogni scelta, ogni battaglia condivisa. E appunto 60 anni fa il grandissimo fondatore, il compianto Fulco Pratesi, ebbe il coraggio di immaginare un futuro diverso. Oggi quel futuro continua a prendere forma ogni volta che voi stessi scegliete di essere al fianco di queste grandi realtà tutte italiane come il WWF Italia. Auguri di buon compleanno e grazie ragazzi, avanti così ancora per altri 60 anni, se non di più, ancora, ancora, ancora, ancora. E dagli amici del WWF Italia ci spostiamo agli amici di Greenpeace,
Altra, insomma, associazione alla quale mi onoro di appartenere, di essere iscritto da diversi lunghi anni. Sapete qual è la più grande discarica del mondo? È il mare, è il nostro Mar Mediterraneo. Un bacino semichiuso, con pochi scambi con altri oceani, è uno dei mari più inquinati dalla plastica. Grazie alla direttiva europea contro la plastica monouso, avremmo dovuto liberarci da cannucce, posate e alcuni altri prodotti usa e getta. Basta entrare invece in un supermercato, però, per avere la prova che siamo ancora invasi dalla plastica, e andando al mare ne potremo tutti avere conferma. È vero, abbiamo ottenuto una legge europea e impegni da multinazionali come per esempio la Coca-Cola, e questo è il segnale che abbiamo aperto un varco nell'opinione pubblica, nelle politiche aziendali e nelle istituzioni, ma adesso è il momento di percorrere tutta la strada per portare l'inquinamento da plastica totalmente a zero. E noi di Greenpeace, dall'Unione Europea, vogliamo di più di una piccola lista di prodotti vietati. Vogliamo vincoli per tutte le multinazionali e un impegno serio per fermare il traffico di rifiuti non riciclabili verso i paesi del sud del mondo. Chiediamo un trattato globale contro la plastica che sia sotto l'egida delle Nazioni Unite. Il 2026 è l'anno decisivo per ottenere questo trattato. Per questo oggi rilanciamo la nostra campagna per chiedere impegni concreti, in primis al governo italiano, e la ratifica di un trattato globale contro la plastica. C'è una petizione da firmare per questa nuova battaglia, chiaramente, degli amici di Greenpeace. C'è questa nuova petizione che potete trovare, per poterla firmare, la potete trovare direttamente sul sito di Greenpeace in rete, in internet. Perché è importante ricordare come una lista di prodotti vietati non basterà a salvare il mare. Bisogna chiedere un trattato globale sotto l'egida delle Nazioni Unite. Dall'oceano Antartico fino alle coste asiatiche, il viaggio della plastica tocca interi continenti, dalla produzione allo smaltimento. Come se non bastasse, la plastica è dannosa ancor prima di entrare in commercio. Pensate un po', il 99% viene prodotta da petrolio e gas fossile, minacciando anche il clima e la nostra salute. Con la nostra campagna, noi di Greenpeace vogliamo fare luce anche su un tema scomodo: il falso o presunto riciclo. Oggi una parte di ciò che separiamo e differenziamo correttamente nelle nostre case viene spedito, udite, in paesi come Turchia e Malesia, non dotati di impianti di smaltimento adeguati, inquinando quindi nuovamente la terra, i fiumi e mettendo a rischio la salute della popolazione. Anche per questo serve un intervento globale che coinvolga tutti gli stati sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ed è importante ricordare come i negoziati per il trattato globale si sono arenati a causa di un profondo scontro di interessi. Da un lato i paesi più ambiziosi vogliono tagliare la produzione industriale di plastica direttamente alla fonte, dall'altro i paesi produttori di petrolio e le lobby petrolchimiche che spingono per concentrarsi solo sul riciclo dei rifiuti, senza tenere presente però che meno del 10% della plastica viene effettivamente riciclato. Il 2026 è diventato l'anno della verità perché rappresenta l'ultima, ma davvero ultima, finestra temporale utile per sbloccare il mandato dell'ONU. Se i governi non troveranno un accordo definitivo e vincolante entro i prossimi mesi, il trattato rischia di fallire per sempre o di essere svuotato di ogni potere reale, condannando i nostri mari a un'invasione incontrollata di plastica. E la battaglia contro la plastica si può vincere, chiaramente, ma non possiamo fermarci ora. Altrimenti la daremo vinta a chi crede che con timidi impegni di facciata si possa mettere a tacere
la stessa coscienza degli stessi cittadini.

Terza e ultima notizia per quanto riguarda Animal House di questa notte. Torniamo nel nostro Abruzzo e purtroppo vogliamo trattare una questione molto triste. Alcune settimane fa avevo pubblicizzato una puntata di Super Soul con la foto dei quattro cuccioli di lupo nati in cattività nell'area faunistica protetta del nostro parco nazionale. Ebbene, questi quattro lupetti sono tutti e quattro purtroppo morti nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Morti dunque purtroppo i cuccioli di lupo nati nell'area faunistica di Civitella Alfedena. Il parco chiaramente dichiara con grande dolore, vicenda molto dolorosa. L'ente ricostruisce quello che sarebbe avvenuto sottolineando la complessità della gestione di animali selvatici in cattività. Sarebbero riusciti a entrare nell'area in cui c'erano esemplari adulti che non li avrebbero accettati nel branco, portando a dinamiche aggressive. E il parco continua, la direzione del parco continua, ci dispiace profondamente. Quanto accaduto impone interventi sugli aspetti strutturali e gestionali che richiedono adeguamenti. I quattro cuccioli di lupo nati nell'area faunistica del lupo di Civitella Alfedena sarebbero appunto usciti dall'area in cui si trovavano con la madre, passando per un punto della recinzione interna che si è rivelato vulnerabile. Sarebbero così finiti in un'area dove c'erano altri lupi adulti. Il branco o uno di loro non li avrebbe accettati, scatenando così dinamiche aggressive che avrebbero portato alla loro morte. E questo è quello che sarebbe, insomma, accaduto ai cuccioli nati qualche mese fa appunto nell'area, ed è lo stesso ente a farlo sapere parlando di un episodio molto doloroso che ha colpito profondamente noi, le persone che seguono quotidianamente la gestione degli animali ospitati nella struttura, e tutti coloro che conoscono e amano i lupi, e specificando che abbiamo avuto bisogno di tempo per eseguire le verifiche possibili, perché anche in passato talvolta cucciolate che sembravano scomparse sono poi state ritrovate ben nascoste in uno dei tanti angoli riparati che l'area faunistica offre allo stesso branco. E in un lungo post, dunque, la stessa direzione del parco ricostruisce la vicenda sottolineando che questi giorni di riflessione e ricostruzione sono serviti anche a individuare criticità che non si erano manifestate prima e che saranno affrontate all'interno della stessa area faunistica per migliorare chiaramente la gestione e la sicurezza degli animali ospitati. Raccontare questa vicenda significa assumersi la responsabilità e portarne il peso, senza trasformarlo in un processo sommario e senza usare questa vicenda per alimentare narrazioni ingannevoli o per negare il lavoro quotidiano di chi, dentro e fuori le strutture del parco, opera per la tutela della fauna e della natura. Le aree faunistiche del parco ospitano animali che per diverse ragioni non possono essere reintrodotti in natura e richiedono una gestione attenta, continuativa e coerente con la loro condizione. Chi conosce la storia dell'area faunistica di Civitella Alfedena sa che nel corso di circa 50 anni, spiega ancora la direzione dell'ente parco, più volte si sono verificati episodi analoghi con nascite e con cuccioli che non sempre sono sopravvissuti. La gestione di animali selvatici in cattività, soprattutto quando riguarda specie sociali come il lupo, comporta sempre valutazioni complesse e dinamiche non sempre prevedibili, anche quando si opera sulla base delle esperienze maturate nel tempo nella stessa struttura. E dopo la nascita, i cuccioli, come accaduto altre volte, sono stati seguiti insieme alla madre
in uno spazio separato all'interno della stessa area, con l'obiettivo di garantire maggiore tranquillità in una fase particolarmente delicata. In questi casi ogni intervento deve tener conto della necessità di ridurre il disturbo e di non compromettere il comportamento della madre e degli stessi piccoli soprattutto. Il monitoraggio, ricostruisce la direzione del parco, è stato quindi condotto mantenendo la necessaria distanza proprio per non interferire con una fase così sensibile e molto molto delicata. Questa scelta orientata a tutelare la madre e gli stessi cuccioli non ha però sempre consentito di verificare con continuità il numero esatto dei piccoli presenti nello spazio separato, anche perché i cuccioli tendevano a rifugiarsi e nascondersi nelle zone più riparate. Dalle ricostruzioni effettuate, alcuni cuccioli hanno raggiunto l'area più ampia, entrando così in contatto con gli altri lupi presenti nella stessa struttura. Il passaggio è avvenuto attraverso un punto della recinzione interna che, pur non avendo mai evidenziato criticità nella gestione degli adulti, si è purtroppo chiaramente rivelato vulnerabile rispetto alle dimensioni e al comportamento degli stessi cuccioli. Una situazione che nelle precedenti esperienze di nascita all'interno dell'area, lo ricordiamo ancora una volta, non si era mai verificata con queste modalità. Siamo profondamente dispiaciuti che questa criticità si sia manifestata e abbia permesso ai quattro lupetti di uscire. Proprio per questo quanto accaduto impone di intervenire su quegli aspetti della struttura e della gestione interna che, alla luce di questa vicenda, richiedono un adeguamento, sottolinea lo stesso ente parco, la stessa direzione dell'ente parco. E c'è un ultimo lupetto, insomma, che completato lo svezzamento non poteva essere mantenuto indefinitivamente in una condizione di isolamento e andava inserito nel branco. Questo passaggio è stato affrontato nella consapevolezza che l'esito non fosse completamente prevedibile, perché incerte sono le dinamiche dello stesso branco. In una struttura che ospita più individui adulti provenienti da storie e contesti diversi, possono verificarsi comportamenti di accettazione, cura e integrazione, ma anche dinamiche aggressive legate alla composizione del gruppo e alla gerarchia dello stesso branco. In questo caso, purtroppo, non sono stati accettati dal branco o da uno dei suoi componenti.

Il parco, meglio la direzione del parco, è chiaramente consapevole dello sconcerto che questa notizia ha suscitato e proprio per questo, come sempre, ritiene necessario evitare semplificazioni, ricostruzioni parziali e letture utili solo ad alimentare indignazione. Chiedere spiegazioni a un ente pubblico è doveroso e legittimo, rimarca la direzione del parco. Pretendere però che vicende complesse che riguardano animali protetti con comportamenti sociali, strutture, scelte gestionali e condizioni non sempre prevedibili vengano chiarite nei tempi e nei modi imposti dalla pressione dei social non è funzionale a comprendere l'accaduto. Conclude così la nota del parco. Certo, cosa dire, cosa poter aggiungere? Un encomio va sempre a queste grandi persone che si occupano degli animali, della loro salvaguardia, ma certo questa notizia bellissima della nascita di questi quattro lupetti, che poi insomma veniamo a sapere dopo poche settimane, dopo pochissimi mesi, che sono tutti e quattro morti nella stessa area dove erano nati, insomma ci lascia davvero sgomenti e impietriti, con una tristezza e un cuore spezzato, una tristezza nel profondo del cuore spezzato. Parlo da animalista convinto, da amante degli animali, rimango sempre convinto del mio pensiero che dovremmo specchiarci al mondo animale, noi umani. Dovremmo imparare da loro e tornare ad imparare da loro. Perché tutte le brutalità che avvengono nella civiltà dell'uomo, nel mondo animale, al di là della caccia per la sopravvivenza, non sono mai avvenute e mai avverranno. Viva gli animali, viva il mondo animale.

35 minuti dopo la mezzanotte si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlo per voi nell'ambito di Animal House, Così parlo per voi questa notte nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, Così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartacus.

E noi salutiamo i grandiosi Talking Heads, datati 1986 dal loro album True Stories, con questo remix di Wild Wild Life.

1994 i grandiosi Green Day pubblicavano Dookie. Ci siamo regalati già il primo brano intitolato Having a Blast. Questa è Chump.

E sulle note dei grandiosi Green Day siamo entrati anche nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte, Wagyu. Ancora in compagnia dei Green Day, datati 1994 per la Reprise Records. Pubblicavano Dookie, questa è When I Come Around.

E chiaramente all'appello non poteva mancare Basket Case da questo gran bell'album, Wagyu. To listen to me whine about nothing and everything I'll have. Green Day.

Era il 1977 quando il grandioso Johnny Thunders con i suoi The Heartbreakers pubblicavano insomma questo grande singolo Born to Lose. Proseguiamo in loro grande compagnia, China's Rocks. Non poteva mancare quest'altro grande classicone, Why You.

E da Chinese Rocks a One Track Mind, il passo è davvero breve, Wagyu. Johnny Thunders and the Heartbreakers.

E anche questa notte, in questo finale di viaggio, perché siamo entrati nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale anche per questa notte. Stiamo lasciando parlare anche in questa notte la magia sonora, Wagyu. I grandiosi Ramones, i fratelli Ramones.

Ed è un finale di viaggio decisamente punk, insomma ci siamo regalati anche la versione di Chinese Rock dei grandiosi Ramones, ma dai Ramones ai Dead Kennedys il passo è davvero breve, wagyu, i Kennedy morti. Nel 1980 pubblicavano Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Il mitico, l'inarrivabile Yellow Biafra, frontman alla voce, ma soprattutto alle esibizioni sul palco. Un vero animale da palcoscenico, grandissimo, Yellow Biafra, che è tornato da pochissimo ad incidere nuovi brani.

until...

dei grandiosi Yellow Biafra con i suoi Dead Kennedys, non poteva mancare. California Uberalles. Buon viaggio, Wagyu, buona noche, buona vita.

E vogliamo salutare i grandiosi Dead Kennedys, capitanati dal grandissimo Yellow Biafra, con questi ultimi due brani, chiaramente i grandi classici Holiday in Cambodia e Viva Las Vegas. Da questo album del 1980, Fresh Fruit from the Rotting Vegetables, Kennedy Morti, Wagyu! Holiday in Cambodia.

E con la bellissima Los Angeles degli X, con la carismatica Xenser Venka alla voce, il mitico John Doe al basso, si conclude questa nuova puntata, la numero 399esima di Super Soul. Spartacus Superanima chiaramente vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi rimanda al prossimo venerdì. Udite udite, era di venerdì 17, e venerdì 17 luglio alle ore 22:45 puntuali parte la puntata numero, decolla la puntata numero 400esima di Super Soul. Grazie per avermi scelto, grazie per aver scelto soprattutto ancora una volta di stare in compagnia delle good vibes della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Questa puntata la potete beccare in replica subito domenica prossima dalle ore 13 in poi. Mi raccomando, Wagyu, rimaniamo abbracciati. Buon viaggio, boa vida, boa noite. Ciao!

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. E allora bentrovati all'ascolto da parte di Andrea Dulisse, questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22 su Radio Start.

storie, musiche e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, che vi invito a visitare. Ci sono i protagonisti della radio, le programmazioni, i palinsesti, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare. Una menzione anche per i nostri social: siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche su Twitter ed Instagram. Vi ricordo anche che se non siete davanti al computer potete ascoltarci grazie all'applicazione gratuita TuneIn, scaricabile gratis per il vostro cellulare.

Abbiamo aperto con la musica degli Agricantus, formazione siciliana che arriva da Palermo. Agricantus, ovvero canto del campo di grano. Tony Acquaviva e Company per questo lavoro molto ambizioso dedicato alla cultura e al popolo Tuareg, registrato nel deserto del Mali con strumenti e musicisti nomadi. Ed eravamo nel 1996. Tra le altre cose, parte dei proventi del disco, che tra l'altro fu un grande successo, servirono proprio a finanziare innovativi programmi di scolarizzazione. Sempre all'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, Andrea Dulisse in voce. E così dalla Sicilia arriviamo fino in Tunisia con Sofiane Ben Youssef, canti tradizionali recuperati da Marocco, Tunisia ed Algeria, musica che parla di una terra e delle sue grandi tribolazioni, una sorta di dichiarazione culturale che utilizza, come dire, il respiro ampio e anche direi liberatorio dell'arte per andare oltre i confini dell'immaginazione. Loro sono gli Amar 808, un disco che chiama Maghreb United del 2019. Li ascoltiamo qui a Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Radio Start.

E qui siamo arrivati a Bruxelles con questa band Tuareg di Stanza, nella capitale belga. I ritmi si fanno più cattivi. Il chitarrista nigerino Abubakar Nana Haruna, ovvero titolare dei Kela Souf, anche in questo caso un disco del 2019 che si chiama Black Tenere. Come dice lo stesso Haruna, l'etnorock influenzato dai grandi artisti come Jimi Hendrix, Led Zeppelin e tanti altri.

E come per incanto ci spostiamo in Algeria con questo quintetto che si chiama Imaran. Anche loro suonano desert rock, arrivano da Tamaranset e si sono proposti nel 2016 con questo disco davvero strepitoso, dal quale noi ascoltiamo proprio l'estratto Imaran, che dà anche il titolo al disco.

E allora siamo arrivati dalle parti di Gumar Al-Mokhtar, chitarrista sopraffino che arriva da Agadez, Niger. In questo caso Desert Blues di protesta. Il gruppo Bombino, quinto lavoro in 10 anni, uno più bello dell'altro. In questo caso eravamo nel 2018 con questa The Run, ascoltata qui a Glocal Radio Start. Musiche, personaggi e curiosità da tutto il mondo. E dopo questa lunga scorpacciata di musica Tuareg, andiamo a concludere con quello che è stato appunto il gruppo caposcuola di questo grande movimento di musica Tamashek, nato più di un decennio fa. Ovviamente sto parlando dei Tinariwen, e questo è il loro disco d'esordio che si chiama Amasa Cool del 2004. Apprezzato moltissimo anche da Robert Plant, che li volle al Festival Au Désert, e da qui nasce la storia di questo genere musicale. A Glocal riascoltiamoci dunque questo splendido pezzo dei Tinariwen.

36 minuti dopo le 21 all'ascolto di Glocal Radio Start Sound Like Freedom. La musica era di Mbarka Ben Taleb, cantante, musicista, danzatrice ed attrice tunisina trapiantata in Italia, manco a dirlo, a Napoli. Frequentazioni con Eugenio Bennato, Tony Esposito, fino al grandissimo Peppe Barra, che è stato il suo mentore nel lontano 2005, e gli ha permesso di incidere questo disco che si chiama Alto Calore. Vi invito a dare uno sguardo al nostro sito internet, che è www.radiostart.it. Una menzione anche per i nostri social: radiostart.it, Facebook, Twitter ed Instagram.

Il nostro viaggio adesso continua con due figure artistiche di grande levatura. Ray Lema dalla Repubblica del Congo, grande scopritore di talenti, ma soprattutto uno dei primi sperimentatori per quanto riguarda la world music in anni non sospetti. Cultura strettamente africana legata a quella araba di Tiurgnawa. Marocco e Zaire per questo disco del lontano 2000 che si chiama Safino, e ci riascoltiamo la splendida Mr. X.

E allora dai maestri alle nuove leve, in questo caso era Sdoum Elaïda, un nuovo astro della musica berbera, la musica gnava che ha origini antichissime derivante dalla religione sufi. E si professa attraverso il rito di possessione con funzioni terapeutiche, una sorta di trance musicale.

e dalla musica Gnawa alle sperimentazioni un po' più moderne di Media Dab, produttore di Algeri, tra le altre cose anche virtuoso di oud. Fu abilmente pescato da Peter Gabriel nel 2009 e da qui il grande successo con la sua formazione che si chiama Speed Caravan. E li ascoltiamo proprio da questo loro lavoro d'esordio che si chiama Kalashnik Love.

E così con le sperimentazioni di Media Dub e i suoi Speed Caravan siamo giunti al termine di questo spazio musicale Glocal, ritmi ed alchimie sonore, appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22 su Radio Start in compagnia di Andrea D'Ulisse. E allora, prima di salutarvi, vi ricordo un po' di cose. A cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it, andatelo a guardare perché ci sono tante cose interessanti, podcast che potete ascoltare oppure scaricarli. È possibile trovarci anche sui social, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche Twitter ed Instagram, quindi magari date uno sguardo, mettete un mi piace.

Allora, prima di salutarvi vi lascio con un'ultima cosa. Visto che siamo in tema di sperimentazione, arrivano anche loro gli Aisha Khandija's Jarring Effects. Questo è un disco che si chiama Shabby Session. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui da Radio Start dalle 21. Buon proseguimento d'ascolto e buona nottata a tutti voi.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: It's alright.
1: Siete su Radio Start, non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Filander The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Radio Start, la tua web radio. Globster presenta Filelander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: fucker.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

un telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

fa muovere insieme i vivi e i morti, e solo un grande Dio può accudire i disperati in un posto

è molto più in alto della volontà ed è ben altro che bastoni e coltelli, non essere visto e non vedere, essere piombo caduto fuori.